Men Ginnes, mamma Rusa, io l'am de spöbü mang, e dummen da per spusa, la vesta lucinam. Ma paine cün la tuoce, dischla, fam il plagiair, e curce o drif la buoce, si dischla da tajair, quei eis bain quei, cim da turmaint.

Saira l'insch contretti, a bracces cun Jon Grant. Tuat indegnam fermetti, vergogna bain la giont. Sin quai Jon Grant svolva, disch che asperst di qua.

de quinta quists fats, tuot gisa missa rir, scoscia quei füss nardats, e cur ne dit ce scoder, am stol quis belgio nun, dismentia sei un cloder, un pover schumarun. Bot pel culetz, til vescla pa, in quel moment,

Mes barbes aint il giudisch, io craitcha meggio plant. Usche trattar num lasci, da quisch bel comandant. E schiet il cundanessen, si vessen bein rajun. Podarci til metessen, da fatta in prajun. Il pese sbe, ciò que podess. Nirora mo, un bel processe.

Lascià passar las nozzes, il lura zvöi muassar, Gigi aint las tschotches ed ha da comandar. Sül schüval sto ir mengia, jau nun in kleppi spass, ed ha gion gronches gira, dit il plumti tras. Ma forza già, a m'impisar, a mo podes,

Sia sperdert, da Peter Lanzol. Sia sperdert, la vite qua, sein sotter at saves portar vantura grand o grand turmaint, als sacrifici de domandar, c'ha tot quai nun at chat incert, sia sperdert. Sia sperdert, l'amour es qua, doda sclocar il cor, nisci? Plü c'è quel giast va in scurantà e plü c'è il tuorna e t'adì. Nul dan lecce massa spert, si è sperdert. Si è sperdert. La mort es qua. Plansiau il rivet da scus, nin giun schlöp es tant fern sarà, cella nul dervas silenzius, dant eint un schüt tras lüsch avert. Ist du perdert?

0: las novitats der RTR.
1: BNG, il SIS, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il process da Bondo na veng bec tratsch vin avant. Ad en Francia e via in tren passa 40 persunas in venires plessades. Od stati aura su Eiva, a cui arriva la temperatura fino a 23 grads. Il process da Bondo na veng bec tratsch vin avant. Scoladvocat das con familiars d'un frendas, Reto Nick a annunzia, na fanses mandans na gina appellazion contra la sentenzia dalla drecira regionale Malögia. Lezza aveva avanti nemna declara nun culpant tut les cinch persunas accusadas. La drecira è stata dalla vis, che naia avant la discrazia da na gin sens, t'avertiment clers per una gronda bova. Uscia na saia la morte delle 8 persone in la bova bec stada evitabla. Era la procura pubblica del Centun na vul bec traer vin avant il cas, con quai veng la sentenzia il picciunsch ad ir in vigur. La situazione finanziale dels ospedals in Svizzera è ammeierada leva main l'on passà. Il squitch economic resti ad intanto tina extrem out. A questa conclusione veng in analisa dal consorzio d'ospedals H+. La media della marcia EBITDA, che musa quando rentabile che una impresa è, sia crescita da 4-5,6%. Quai corrisponde ad un miglioramento palpabile, sia dentant l'unstavent della marcia da 10% che dovrass per un managgio persistente. Passa 80% als Ospedals acuts, nein vin avant bec contengi questa marge. L'analisa actuala dell'Associazione d'Ospedals compia quasi tutti gli ospedals e le cliniche svizzeres. En la Vishnanka da Bravo in Filisur dati curt avant le selezioni tutina in una candidata per il presidi. Ruth Ursula Loy Marseiler, in una duna da 61 ons, che vive da pi in on in la Vishnanka. Le selezioni an liu il 27 settembre, la Vishnanka aveva or davant cercia intensiva main in una candidata o in candidat per il presidi. Tranter auter era con una commissione da recrutazione. Il presidente actual, Luzi Schutz, dazu entra 9 ons in uffici giu ses post la fin da quest on. E nos giain en Francia, en il nord del paese, e in tren regional Juvia, tra quai saen 44 persunas venides plessades. Ina persona saia en in stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten saen var 180 passagiers stats en il tren, che eras in via Adi en la Normandia. Avant la Juviaziun saia il tren collida cun in objekt. C'è objekt che qua è sta precis, ne actual mein becchen conoscent. L'accident veng anc examina. E nos veninter il sport. A Budapest a l'Ultimate Championship comenzà bain per le Svizzeres. En els 800 meters en tut las trai corridere Svizzeres venires en el final. La campionessa europeica Audrey Vero a guadagnà ses hit avant Femke Brodersbols dals Pajais Bas. Plinavant in era Valentina Rosamiglia e Veronica Vancardo sa qualificadas per il final caliu questa saira. Il campion europeic das 110 meters con obstacles, il svizzer Jason Joseph, ha intant da magunar in a sconfitta. Su entri in a partenza falada e el veni disqualificà.
0: La meteo.
1: Pots dati per gronda part aura su Iva, soletta main sur las montognes podessi dar in cins nivels da cumulus. A quer arriva la temperatura fino a 23 grads, en la suzelva fino a 22 grads, at en l'engedina bassa fino a 21 grads.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
2: La bonura der RTR.
0: Kun semper verts. Scoverides. E hits.
2: Musica non-stop. Mess insieme da nostra redattore de musica, Dominique Pole.

0: RTL Impuls.
1: Improvisar san ins escrivent, a quai dat magari storias surprendentes, sco quella cau. In om, cun capiala, a vestiu elegant stat a la fermada del tram. El Mondrecht tenia l'in parisol, el saniestri in tasche de curom. El stat senza montagne anc in u virkel da dinell. Le jade turble, je strusch da disce bei nel meranoni e nennische la inzomen aven, scos el fuss mopli la pial spalicciada da dina siarp. Fascinant, se vigina in gallina. Ella va in l'india via sotto il parisol da jom e se puse vit la schiena dreccia da quel. A jom sent il caul la fina pressione del cirp degli animali che pare già da volesse addormentar, revolvent le pupilles, tocca che jalf del seils, svanesce de vosel su viarcal serai. A jom col parisol sa buscel duesse sentif la taus da quei segni da confidenza ed intimitat, nischel duesse sentif molestaus da quella terladida ploiadira a vermaneglia che guessi nivada e le splemes da quei tir. El dat in levetta stumplada con la schiena. La gallina fa bufeda. A jom rapetta il moviment levet pi ferm. La gallina resta scottacada vid la schiena. Muss stende jum la comba dreccia de voso, scopper prender catch, a dat lu in a binglada quella gallina che la sgola cun in a crashlada surprida 2 meters via do l'aria a vin lau ciafada da dina camionetta. Cun in a sblacciada violenta explodesce la gallina e la fenestra da von, al saun caul tocca la faccia da jum, cura de las vestes giu, da guotas il culier de la camisa a giu sil scalzes, chi da pinches sprizzadas cocchnes sil soccas alves. A jum cun capiala, pren in fazzaletto da sae mappa, frugge al saun giu da sae faccia merantuna se perscisa,

0: quei ves essa viu fini auter di el, aber lu fos la historia venite mema liunga.
1: Impulse.

0: da mau a la saira. Las novitats der RTR.
1: Bienji, ihr set, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il process da Bondo naveng bec trac vin avant. Aden Francia e svia in tren, passa 40 persunas en vinides plessadas. Ot stati aura su jeiva, a cui raiva la temperatura fin a 23 grads. Il process da Bondo naveng bec trac vin avant. Scol advocatas con familiars d'un frendas, retonic a annuncia, na fans es mandans na ginna appellazion contra la sentenzia dalla drecira regionale a Malögia. Lezza aveva avant in emna declara non culpant tutte le 5 persunas accusadas. La drecira è stata dalla vis, che naia avant la disgrazia da na gin sengs per una bova gronda. Uscia na saia la morte das 8 persunas in la bova bec stada evitabla. Era la procura pubblica del Centun na vul bec trar vin avant il cas, con quai veng la sentenzia il picciunc ad ir in vigur. La situazione finanziale dels ospedals in Svizzera è ammeirada leva main l'on passà. Il squitch economic resta ed intanto tina extrem out. A questa conclusione veng in analisa dal consorzio d'ospedals H+. La media della marcia EBITDA, che mussa quanto rentabile che una impresa è, sa crescere da 4-5,6%. Qua corrisponde ad un miglioramento palpabile, sa dentant l'unstavent della marcia da 10%, che dovrà per un managgio persistente. Passa 80% als ospedals acuts nein vin avant bec contengi questa marcia. L'analisa attuale dell'Associazione d'Ospedals compie quasi tutti gli ospedals e le cliniche svizzere. In la Vishnanka da Bravoin Filisur date curta avant la selezione tutina in una candidata per il presidi. Ruth Ursula Loy-Marseiler, una donna da 61 anni, che vive da più in on in la Vishnanka. La selezione an leu il 27 settembre, la Vishnanka aveva ordavan cerca intensiva main in a candidata o in candidat per il presidi, tranter auter era con una commissione de recrutazione. Il presidente actual, Luzi Schutz, da 29 anni in uffici Giuseppe Spost la fin da quest'on. E nos gian in Francia. En il nord del Pajais e in tren regional Jvia, der quai seien 44 persones venides plessades. Ina persona seien in un stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten seien war 180 passagierstats in il tren, che res inviadi in la Normandia. Avant la Sviazion seien il tren collida con un objekt, che objekt che quai sta precis, ne actual mein becchen conoscent. L'Arabia Saudita ha per il momento serrà una pipeline dieli importante tra il Golf della Persia e la Mar Cocina. Ragion sein attaccios con drones in la pipeline a gecin pledader della regenza Saudi-Araba. Tra las attaccios sein era persunas venides plessades, tenor il pledader sein las drones derivades dall'Iraq. In l'Iraq se chatten pliras milices che vengen sostenides dall'Iran. Da piccoli transportieli è bloccato in la via da Hormuz e nel sports in la Mar Cocina diventati più e più importanti per il commercio. Se l'Arabia Saudita fornisce usa più pochieli, potrebbe aumentare in avanti il sprezzo. E non svegliamo il sport. A Budapest ha l'ultima championship cominciato bene per le Svizzere. In gli 800 metri, in tutte le tre corride svizzere venite nel finale. La campionessa europea Audrey Vero ha guadagnato 6 hit avant Femke Broders Bol dal Pajais Bas. Plin avant in era Valentina Rosamilla e Veronica Vancardo sa qualificadas per il final caliu questa saira.
0: La meteo.
1: Ot stati per gronda part aura sulla jiva, soletta main sur les montognes podessi dar in cins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura fino a 23 grads, in la Sud-Selva fino a 22 grads, at in l'Engiadina Bassa fino a 21 grads.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Dalla damau alla saira.
4: Cominciamo bene con le uccelle che si sono venute di oggi è una sonda. La fin demna a cominciare se vuoi vestire la modina di essere in letto. Restai quets, restai là un momento. Non lo disegna in giù nulla. Da cielo avrò puccia per questo tempo di restare ma salò in letto davanti noi un di da bellezza. Mesdom, Livio Hoffa, se giù vuoi in letto o forse giù in pè, in mio caso un bellissimo di.

0: sonda benuras 12 de settembre, la 7:12. Un'emna va plaun plaun edder cia fin, speres, ci vuot passantai una bellissima emna, ma è desertata un'emna con displagiairs, da fatta con una tragedia. Un des più greves accidents de car in nos paeis es capitai in jövia saira quarta von sus in Engiadina Bassa. 5 persunas han pers la vita, 40 sunits ferici. Clerce quel a occupar, occupa moduna e occuperà ad un ocella a mo lunch. Nulla bene in Olanda, dall'angio c'è il car derivea, din per sé era anche la regione, in Engiadina Bassa. Era il presidente del comune di Zernetz, Domenic Touch.
1: Il specchio vivo a Zernetz, me vis un accidente in quella dimensione, il resto è con il comune. È naturale, tu non conosci la gente, però non con il comune, naturale, pensai in una vita, tocca ai feriti, la vita loro con i familiari, ci sono in Olandia, ci sono subito loro qua, ma era ciò che capitava, e non resta intanto in quella tota, che usare quella gente era forza.
0: Nier el es il ora stat in Jövia Mosselle dall'accident per fare un portret. Ier per sostegner a nossa liaut ci dera la in una cella funzion.
1: In postuit levi vaira sco cel spumpers da nos comun an e quals natural gina greva lezia da liaut ci ajuda jo la er il spumpers da nos blera liaut giuvne ci ajuda a torora forza liaut ferida forse non abbiamo i portretti, per quello speresti naturali, ci sono buoni a lavorare i portretti, però ai là del giusto momento ci hanno messo in piedi.
0: Ies prossims dits per el ora to qual anni era organizzai un incontro per scorps de pompiers de Zernetz ci son stats a lö per appunto jüder per el ora las impressions da Jövia Saira. Cioè ci son las più nos conclusions de la polizia co ci a podunir a l'accident a questa tragedia tot quai i da pus in rtr.ch.
2: Tu rec

0: RTR in sonda banura e già dal quist toc qui ma vigni in sé ad una di meint un'altra melodia li stess toc ma in un'altra lingua. Sterna Feufi und l'ur Version da Aiko Aiko leist im Blamensch nom Heiko. Id es las set evangidoi sonda banura sa gewusch un bundi. I hat schon wies las dreis episodes de la noa docu-seria Sidalp da RTR.
1: Se ti va Sidalp, è quasco il virus.
2: Per me è quei pina droga.
3: Entweder hast du auch li idee rein. Das Kibble ein bisschen.
4: So ein Mulmigsgefühl, ob ich dem gerecht wäre und so.
2: Deine Spiede, Astrid, deine sind alle.
0: Ich bin an Totla Steini, akkompagniert Pastors und Pastors der Quater Alps sur Dreili. Oz, das akkompagniert pro l'kumgiada lur Alps, Vaches und Bestes. Oz ist lur ultim di ad Alp de questa stagion. Oz venien las Alps a Breil nempe Sciargiadas e vu podaut esser live della partida. A Breil, ho provato a ciò, ho in cortina, sul balcone o a intinstua.
5: Sis cien vacas, cion alps, sis pasturas e pasturs, a massa puras e purs, durante 10 minuti mosoinus e vus la scargada spettacolare de Breuil, che è dentro la montagna con vacas ornadas che san struspiciade vini a casa.
0: Hey, dopo del livestream della scargada de Breuil, de Vezer, Oz, da vendelas 12 d'un quart, sun rtr.ch, sun play RTR, e dopo de quel livestream dai loro era un pa dollas otti mezz, qui in il radio, la tavelaini con una delle moderatore de quel spettacolo, nempe con Alice Bertocch. E del resto, era la salves da Lax, Sagon e Müstair venne scergiato a Zotz. A tutti gli involvati, se quella ci va una ciutter, deve già un bellissimo di. Vi dal tempo non mancherai.

0: plüsch qui en bra RTR in Sonderbenura, in der Stadt las 7:30. I cu nu cumainzat la fin demner bain informats. Tschai da de nov, Maria Fieli.
1: Il process da Bondo na veng bettstratsch vin avant dals confamiliars d'un frendes. Quai a annunzia lur advocat. Avant in emna aveva la drecira regionale a Malögia declara nun culpant tut las 5 persunas accusadas. Era la procura pubblica del Chantun na vul bettstrar vin avant il cas. En il nord alla Francia es via in tren regional, tra quai sain 44 persunas venides blessadas. Ina persona sei in stadi da sanadat kritik. Scolas autoritats rapporten sein war 180 passagiers staten il tren, geras inviadi in la Normandia. L'Arabia Saudita ha per il moment serra in a pipeline dieli importanta trantri il golf dalla Persia e la Mar Kochna. Rajun sein attaches con drones in la pipeline agic in pledader dalla regenza Saudi Araba. Las drones sein derivadas dal Irak, las acciatem pliras milices che vengen sostenides dall'Iran.
2: La meteo.
3: Presentada la Source IT AG, vos specialist IT en la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: A Banura uton durant al di elora sta. Petrus a para a Modena buna luna e danem pe ozim beldi cum bler solai pacas nuvlas e temperaturas agreablas ische da aquaira fin 23 grads a mo più ciazzarai a mesoco la fin 25 grads ische löda per tot tanto 20 e 22 grads scho vellesset un papi frai e zul corvac la dai oz maximal mainch 3 grads
2: vias e traffic.
0: Attenzione, tutti questi sono sulla via, sull'autostrada A3, sulla testa di Tuzaun, in tutte le due direzioni è da far quint là con bestie sulla via. Attenzione, A3, a testa di Tuzaun, in tutte le due direzioni è da far quint là con bestie sulla via. Zagiovis, buon viadi!
2: Rund per il dì.
0: Noi mettiamo in pè in sonda banura piserain per un buon cominciamento alla fin demna e qua fai nella prossima mezz'ora. Tra l'altro con un ciuzzo saluto da Ciaccio da Dirsaira e con blera buona musica. Siena Spiro, Matthew, Robbie Williams o con Ray ci si domanda where is my husband in giusto mezzo. Se buono vese da savair, forse la Ciaccio o se la città ne ha da spervù antiletto.

0: Robbie Williams ci ha dato quest'anno due concerti allo stadion a Torich. Better Man, ogni dolci a qui a Vainch della Otesi. I saluti da Ciaccia sono un hit, quai dal di Mince Sairat tra le 9 e le 10 qui a Pro RTR. Ma in uno c'è lui da ha fatto una specie da public viewing, o in questo caso public hearing da nostro saluti. Da kleine, Ada?
1: Cosa potete fare se il canere?
0: In giù c'è a tonà il saira e c'è i...
2: Oh, svegliamo tutti nervosi.
0: Perciò c'è Gabi de Gondes, ne è tutto nervoso.

0: Matius. Matiu cun melancolia qui in sonda banura in 30 minuti esi la set. I da più da Matiu dai il ora ozzer anti live stream della sciargiada d'Alp a Braille da vendere la sduda di un quarto oz qui è però RTR. Matiu suonerà là nempe un da ses tocs novs scodit da Vezzer e da Daldar il ora live qui è però RTR. I Matiu a io un toc ci si sviluppa vi più ad das hits della Chacha nempe al book chamoch saira pros saluts da Chacha aini der chautel dul di a propos saluts da Chacha saira aini da chocolia chachaders e chachaders fat la punt da duna chamona a cela i pico frank la più gronda chamona da Chacha gerijuna es actual mainch a salouf in zurmir as bun 35 chachaders del comun. Nei, 35 chachaders in questo comune hanno nempe una tradizione e si incontrano più o meno mince saira in l'usteria del comune. I telefonati vengono là a ir saira Andri Baltarmia.
1: Ma anche se il mio momento non c'è male, noi siamo in buona compagnia, che è il principale, è bel dex in la natura. A chi allora va anche buon successo alla loro galdinza.
0: E non erano tenuti blers motivi da far viva sus butins?
1: Ci va in chi allora era una predo l'altra, né da cerf, né da capriols, né ciamucci, senza c'è vanno presi mince di.
0: E saluto ad Andri Baltarmia, sono l'orizza scacciata da tutto il comune, ma allora due telefoni più tardi. Schonder ciao un ciata un ciaciada da Salof nempe questa iada Sandro de Marmals i ses saluts a un loro fatnir tot confusi agita a collega Gabi de Gonda
2: ja co è capito in falonza Andrio già ci telefonò a ambito da Giovisira anche Zalecta una certa persona ci è arrivata con la nostra visita.
3: Se l'usto è nostro ex non sa ve c'è persona che qua hai a cotti salibes.
2: Ja, che è Fabio Luzio.
3: Fabio! Wow!
2: Fabio
3: Luzio. Ti ha sniang di qui a me al prediscurs. Oh, svegna tutto nervosa. Fabio Luzio è unito a voi, ma te, che fa il piacere di lui.
2: Sì, no, vieni a chiamare anche da Don Pass, al Cotternox, a fare una visita. Oh. E lui sono tutti ora in la tenda, davanti a starei e a terra in radio.
3: Non se ne intendi, che lui fa un ben vieni a Fabio, il piano, il grigion.
2: Cosa potete fare se il canere?
0: Public hearing the salutes de Chacha Salouf inclusive manch Fabio Luzio al piat grigiun al president del Cusel Grond ci deserstat dalla partita pros salutes de Chacha ci da questa sera l'ultima ad allora avant la posa.

dallas 9 allas 10 qui a Entil Radio, Bottom Melder, co da far butin e dal resto se lus da chatcha pod auter tot steigler da sun rtr.ch. In bocca d'luf!

0: Siena Spiro qui è però RTR in 7 minuti e si le 8 grandi aspettative verranno a tutti questi vanno le differenti chargiate d'alp prepareranno la pastriglia preparerà le vacce per ci sono le loro erbelle scurcituarne e a proposito Alps una ci des da questa ora se non sono lunch in pe e Aita Largiader, da kleine Erde.
1: Claire, wo nur stuni Sübot, i ma adüne jent, adüne kun wunne Wöllja i bleble reich.
0: Hei, Aita Largiader, da spä Trentons, es ella pastra sül Alp Prasüra, sü sur Santa Maria in Val Müsteir. Laura es la pastra i Signuna, punto. Quiste Ada è la stata per la Trenta avla Ada, i quai adonta ce l'avea dit dola prima sta, una Ada i mai plü.
1: Quai sarà sta quel moment, ci cosa dici, ci verrà maciuve il virus dall'Alp, ci capita Blers. E ed era dünnische de ciao c'è du ton se va niente casa ma is es sehr fitch trist diese pil cum già delles vacches ci sunt sta nosses vacches natural meinst quella relation is profonda con les bestes hai is a pil cum già delles vacches del team delle vite sün alp e naturalmente della sta.
0: Nei, c'è città la fascinescia vida la vita ad alb, dalla ura dur, a banura bot, fin saira tard. Ma c'è città la fa durante il mese d'invern. Aita Largiader e ziasch del profil, otz dollars nova in radio, o cura ed in giuce volaut sin rtr.ch o play rtr. Seis dalla zot, se giovisce una bella sonda.

0: Las novitats der RTR.
1: Bienji, ielas otsch, meu num Maria Fieli, a cui dati da nov per vus. Il process da Bondo na veng betsch tratsch vin avant. Adan Francia e svia in tren, passa 40 persunas in venides plessadas. Ot dati aura suia jiva, a cui arriva la temperatura fin a 23 grads. Il process da Bondo na veng betsch tratsch vin avant. Scholadvocat das Confamiliars d'un Frendas, Reto Nick a annunzia, na fan ses mandans na gina appellazion contra la sentenzia della drecira regionale Malögia. Lezza aveva avanti nemna declara non culpant tutte le 5 persone accusadas. La drecira è stata dalla vis, che naia avant la disgrazia da na gin sengs per una gronda bova. Uscia na saia la morte delle 8 persone in la bova, bet stata evitabla. Era la procura pubblica del Centun na vul betsch traer vin avant il cas. Cun quai veng la sentenzia il picciunsch ad ir in vigur. La situazione finanziale dels ospedals in Svizzera es a meierada levamein l'on passa. Il squitch economic resti ad entant tutina extrem out. A questa conclusion veng in analisa del consorzio d'ospedals H+. La media della marcia EBITDA che musa quant rentabel che una impresa è, sai a crescere da 4 a 5,6%. Quai corrisponde ad un meramente palpabile, sai ad entant lunch da vent, dalla marcia da 10% che dovrà per un managi persistent. Passa 80% als ospedals acuts na in vinavant batch contangi questa marcia. L'analisa attuale dell'Associazione d'Ospedals compie quasi tutte le ospedals e le cliniche svizzere. In la Vishnanka da Bravoin Filisur, dati curta avanti la selezione tutina in una candidata per il presidi. Ruth Ursula Loy Marseiler, una donna da 61 anni, che vive da più in on in la Vishnanka. Le selezioni an liu il 27 settembre, la Vishnanka aveva ordavan cerca intensiva main in a candidata o in candidat per il presidi, trander auter era con una commissione da recrutazione. Il presidente actual, Luzi Schutz, da zu entr 9 ans en uffici gius es post la fin de quest on. En us gein en Francia. In il nord del paese e in tren regional Svia, per cui saien 44 persone venite splessate. Una persona sei in un stadio di sanadat critic. Scola autorità rapporten, saien var 180 passagiers stati nel tren, che erano inviati in la Normandia. Avant la sviazione sei il tren collida con un objekt. C'è objekt che qua è sta precis, ne actual mein becchen conoscent. L'Arabia Saudita ha per il momento serrà una pipeline d'ieli importante tra il Golf della Persia e la Mar Cocina. Ragion sain attaccias con drones in la pipeline, agic in pledader della regenza Saudi-Araba. Per las attaccias sain era persunas venides plessades, tenor il pledader sain las drones derivadas dall'Iraq. In l'Iraq s'acciatan pliras milices che vengen sostenides dall'Iran. Da piccoli transportieli e blocca in la via da Hormuz e nel sports in la Mar Cocina diventati più e più importanti per il commercio. Se l'Arabia Saudita fornisce usa più pauc ieli, poter squai aumentare in avanti il sprecs. E non svegnente il sport. A Budapest a l'Ultimate Championship comincia bene per le Svizzere. En els 800 meters en tutte le tre corridere svizzere venides en el final. La campionessa europea Audrey Vero ha guadagnato 6 hit avant Femke Broders Bol dal Pajais Bas. Prin avant en era Valentina Rosamilia e Veronica Vancardo sa qualificadas per il final caliu questa sera.
2: La meteo.
1: Od stati per gronda part aura sua giva, soletta main sur les montognes pudesse dar in cins nivels da cumulus. A quera arriva la temperatura fina a 23 grads, en la sud-selva fina a 22 grads, at en l'engiadina bassa fina a 21 grads.
2: Vias e traffic.
1: Attenzion sin l'autostrada, altredisch sin l'autezza da Tusaun. En oma duas direcziuns esi da far quint cun animals sin via.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ed es las 8:05.
0: Brand per il di.
3: Sonda as 12 da settembre, oggi è il di della lingua tudaiscia. Clamai in vita dal 2001 per combattere il denglish, vuol dire l'influenza della lingua inglese sul tudaiscia, si genio nats anglicisms. Fazit do 25 Jones, pico franc, game over. Lesson in prende romano, ci loro non hanno di questi problemi. Forza! All mein Teigler Romance, al Melder RTR, Erbun in Sonderbenura.

0: Poi presenter? Quisquia? Es cara. In sé una ciara, ma ella eser buna ater. Cara es nempe un chaun de polizia specializzas in drogas e defaisa e la moderatura Elin Battista a accompagna a Cara e sia possessura la polizista Selina Fanzun pro un trenamaint de chercher drogas.
1: Si sperti Selina pei a giui culerin privat e mette sicel de la lavocr so Cara immediat ce cela sto fasco proxim. E cui comand tussi fila Cara con un dec tempo tras la stanza am fine cella sta tot neneda salda. Il segn cella oca tonsace.
0: E se vos domandato se ma c'hai is insomma la differenza tanto un chaun da polizia e un chaun sco, per exempel, mis o tes?
1: Selina e Cara enis de vos caterons en gal stades dus dec separadas. Si l'ho passante nelle 24 ore insieme de maia cese, time liber, ma ebbe erter la lavocr. Perché io nelle in una relazione fic streccia, usciciva per esempio bedes ce stricir Cara ni pilire la vede la corda, ella attaccesse a dirme con che ce la inciang da defensa e protege usceia ir Selina ter la lavocr.
0: Bun, quali sono i criteri se loro smesso c'è un erinciaun da pulizia? Io sono erstato con quel più o meno nas ultime 24 ore insieme. Basta. Io eravamo dati una concorrenza tanto Elin e Karen. Ci si è dato a bondar. Ci ci ha città più svelte droghe in una stanza, Elin o Cara? Quai i da più da chance da pulizia, ci dà il minisguard, questa sera vengono dalla sessione in SRF1 o cura e di ingiuccio volato in Play RTR. E se voi lo sapete, scusate qua funziona con questo Play RTR, domandai a vostra biadis.

0: Una de las grandes de la scena de música actuala, Ariana Grande, e chi sa forte cha ella se presentará un bel di antil Arion. Can you shout Arion? E chi sa nomna la nuova hala di Vents a Quaira, ci ha tenì per la prima ada si es portas avertas, circa 3 milioni di persone sono nides per tutto ciò che questo nuovo lode concerts, festes, events, exposizioni a quaira città ora. E le prime impressioni di questi ci sono nides sono vaira positive.
1: Ma la prima impressione è che le sono grandi, però è un periodo di architettura. In questa giudicarsi, è bello, no?
2: Ho l'impressione che ho trovato un in pipin format.
3: Il primo che avevo è in grande dimensione. Ti fa una sorpresa, già?
4: Vediamo proprio bene, da in grande locale.
3: Ben, a me piace, io scomiro duro, non trovo un buco in betone.
0: Spero la festa di inaugurazione delle porte aperte e la prominenza locale che è stata dalla partita ha dato un ulteriore magnet del pubblico per la band svizzera Gotthard, che ha tenuto l'onore di presentare o di fare il primo concerto di questa nuova hall della città di Quaira. E la blera gli auto è l'ora ernida per via della band e nulla per via della nuova hall.
3: Also, dem adus.
2: Per il concerto.
5: Schon ein bisschen per il concerto, ma si dire interessant, essere a quella vertura, a quella halla.
1: Non ti leva più botte il Gotthard, questo non è un dice. E sono qua, vai a dire, non ordine di dine, ti leva a monea.
6: Per il concerto.
0: I tenori visitati non hanno questa nuova hala be grande importanza per la città e per sé per tutta la regione.
2: Si tratta di un'ora che qui era anche una hala, che sono di forza fa da più eventi, gli eventi più speciali che facevano forza buona hala via.
1: Ma qua da giuro per un'altra eventi, qua è positivi, è un buon lavoro di scontro per blare gli altri, qua c'è te buon.
5: Fosse schon lässig, si vienesse in tec, che vienesse in tec, per via quelli eventi, forse con in gruppe, che in tec, per renomades.
0: Il comandamento però è un'altra fatta con una gruppa vaira renomata, almeno per noi in Svizzera. Gotthard ha inaugurato il primo concerto in la nuova hala di Vents da Quaira, ci sporge del resto piazza, che è plena per fin 6.500 persone. E Gotthard ha spronza. Wir haben uns in Stadt, wir sprechen uns auch in der Pagetora und präsentieren unsere Hitta.

Gotthard, ti ha tenì l'onore di fare l'avvertura al primo concerto in la nuova Halle di Venz a Quaira. Ersaira ist quai stati. Se vuolaut vezzer, coccio questa nuova Halle, c'è tore, c'è dimensioni, c'è la. Ier c'è di special, vede la Halle era architettonica, meinsch. Al telesguardo, la porta Ersaira, podaut chiutersi in play RTR o rtr.ch.

0: Pascal Gamboni con Unix qui a Pro RTR in der Stadt las Otz e Metz e di da noas in connex col process da Bondo as details da Maria Fiali.
1: Il process da Bondo naveng betstratsch vinavant das confamiliars d'un frendes. Quai a annunzialur advocat. Avant in Emna, veva la drecira regionala Malögia declara non culpant tut las cinch persunes accusadas. Era la procura pubblica del Centun, na vuol betstrar vinavant il cas. En il nord alla Francia, es via in tren regional, tra quai sain 44 persunes venides plessadas. Ina persona saia en in stadi da sanadat critic. Scolas autoritats rapporten saen var 180 passagiers stats en el tren che eras inviadi en da Normandia. Il giugadur da tennis tudest, Alexander Zverev, ha per la segunda giada en sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnà contr il rus Karen Khachanov con 6-3, 7-6 e 7-6. En il final fronta Zverev da Mountain Ben Shelton dal Stati Uniti.
2: La meteo.
3: Presentata la Source IT AG, vos specialista IT in la Surselva. Infos in source-it.ch.
0: La paletta è vasta oz, tanter 3 grads sul Corvac e 25 grads io mesoco. E tanter eint, dai oz bler sulai pacas nuvlas e appunto in bler slösel main temperaturas fic agreables, nuolas cialurs, ma nulla massa frai, ci dai acquaira fin 23 grads. Al pucciat sarai oz mesoco, scodit 25 grads, slösel per tot tanter 20-22 grads. Ci ci vuole un po' più frai sul corvaccio, scudit, oz, maximal manch, 3 graz.
2: Dalla damaun alla saira.
0: Ai, vi dal tempo non avessi damaun caroz per far al B. Non sa, forse c'è un plan, confusi di dire tutto una delle differenti chargiadas d'alp ci da oz, per esempio la Sagogne, l'Ax, Mustaira, Bra... Non va? Au da far ordine in ert. Ah. Hey, tots duai vaun. Nusa portainen per la sciagliada da Braille in stua or in curtin sul balcun li stess in giuce vu eschut. Ciai ci darà tot da vezzer, oz. Da ven de las dudeci d'un quart pro live stream della sciagliada dal da Braille quai dal daini just sco prossim. Zagiovisi una bellissima

0: RTR in sonda as 12 de September in nulla be conciuter sul calendar zabadi plaun plaunet schanulain o nulla la sta va plaunet a finni. Quai vo erdir cha las vaccias ci han passantà las vacanzas sul las Alps tornan plaunet vers cia. Oz dai differentes schargiadas pra nu in grigiun Sagogn, Lax, ilora ainte Müstair i una ci sta ainte il centro Oz pra nu es la schargiada dallas Alps da Brail. 600 bestias faun oz al viadi appunto da sus aaz jo aint il comun e quai es un grand di minchon a Brail sun Erschenstadt a chütter propi una schargiada da bellezza e sarà oz tema qui pro RTR. In linge directa cun nu osa es Alice Bertok ella moderescia oz insembl cun Ronja muot un live stream da RTR dalla schargiada da Brail. Buongiorno Alice.
1: Buongiorno.
0: Alice, cosa presenta Brail oggi benure? I podesi o plor o il loro fistot in pain mai be, ma che raccersi Brail es in di da bellezza?
1: Proprio in di da bellezza, ciel blau il sulel splendura, denton il pezzo di un pif a si in capì. Ad il spurs de Breilgin, s'il pezz d'un piva di si capì, also in Nibel, anton il spic l'uvdetti e un zacu pliev di durand il gi, io credo il dente pittost als meteorologs, a lez gi, chi sei oz, lentir gi bia Laura.
0: Sperain, in mince caso se si esser be, da vende las dudas id in quart, la comainza nempe vos emisciun. C'è poi in un s'aspetta, se nu lai no se ciutur qua in nulla live su Breil, din per se, hai, sur live stream.
1: Ja, bei den TS10 nous essen duas moderaturas, la Ronja di eu. La Ronja è che aus il Platz de Fiesta, a Pleon Rueun, a che venien tot las Alps, venien lun eu che, also las scargades venien eu che, in Suenter Lauter, i e tschun Alps che a Breil. A di eu son si l'Alp Quader, venien lu giodò cu la scargada de l'Alp Quader, e dat musica de Matteo, in pur de Breil conto lu an il Ave Maria de las Alps, also e ven si dire fece emozional, Ja, se legra immens in quei.
0: Appunto, questo è un speciale, vida Brail, questo è un cinque Alps e tutte vengono alle stesse di e allora io ando in comune, appunto, non dite se c'è un proprio un spettacolo. Ossa avanti questo grande di, qual è l'atmosfera attuale a Brail? Zabadi sono ci danni di speciale?
1: Gege, also hier era quel che ha scoffo urmiclas il spurs, era invito a mettersi il plaz de fiesta e a massa hospes che vanno anche a un'e no. Ossa era un rossevole, die stossi in cei, veni puspei, las formiclas a l'uvra, las primas puras en gradidas per svien balezio costums, il spurs mettono saves pels aspectatours che quals agen in una certa distanza dalla muaglia che vien lucau atrà e ossa marci also sen tots puspei simpei se lavuren
0: Ossa Ronja muot quella sarà io in comune e ci tra quelle

0: Cevina di vaio in texter men ca quella biestia cura c'è la polu che apostlu insomma un suenter quente che mi ha temme che vai aber na eventi dir valezze la via giù che è asfaltava da quei gine causa de di appei de che giù na eventi dir valezze
1: hai dis la pilla giù un bello o x di lo dana
0: era forse meglio già
1: Alice era until te guarda ha fatto una vis là ne dondi cioè er u funziona un in rolla po stradir forse un pain angel de qua mo
0: Ja, ben, also Ilsefons, letz ein Bussidal, letz spätchenden Ton zu nur Lusch per via, ihr Biares Familias keine Sils Kulms, de Breil, quei e grad sur Breil, also Sils Schenkun, nukenus Luvrei, nukenus mein Lusch per es wie, ad als spätchen und leus in via, wenn du simple mein Kunus Lu, de Kodju, sin mei, spätchen und la Paula, ad ella requinte luentig de sia vacca preferida, co ella cecella ad affa con la scargada.
1: Alice Bertocch, grazie Fitch per questa invista. Nu eschen be bonder, le circostanze sono ja grandioses sulai, erschel pizzumpi, vesos amo entilas nuvles, ma i darà bler sulai oz pro la scergiada da Brail. Un spettacol, 600 bestias, niraun ilora insembel aintin comun. I tot quai podaut perseguitar live oz su Brail, chavulaut irsu, o chavulaut non ha il tempo o voglia da fare al lungo viadi potete ercitare la sciaggiata da Brail via livestream e qua è da vendere le 12:15 scuoduna su rtr.ch e naturalmente più tardi per citare da se vuoi altri live forse dovete sapere l'ora da fare in televisione.

0: Bisvelt per evitar confusions.ios qui a pro RTR. Er notzat la chance da denunciar in butin la praia quai circa las 10:30 forza pichin un pein più tard quarta mount un ein in empe al chai chos si asperes be cino da la tanta confusion sco in domenica passata pro collega Georgina Ianchi Taglane ha da coci a tunà durante al lieu chai chos.
1: Iel fareu giù. Io devo telefonare alla preda.
2: Ai! Lo sto a spicciare in tic? Lo sto a spicciare che su entra la mesa di provare a guardare giù, è bene?
1: Sì.
2: C'è causa di BNG?
1: BNG non me l'avevo fatto con quel di caccia.
2: No. Tecla radio non usasse non vedi c'è causa.
1: Ok.
2: Tocca più tardi forse. Allo speranza che quei... Quelli, quella che usa il telefono vuol buon non sia Prada. Come Georgina, BNGG e Leo.
1: Qui è Sabina Soler, allegra.
2: Allegra di una Sabina. Essa stil dredge giù. Essa stil dredge giù.
1: Sì.
2: Gut.
1: E dai, Sean. E pensan, ha? E ma e lei sa non sia reich.
2: No. No, non la sapete, non sa se vi dice causa, non sa ancora in causa o se è un. Non sa se vi dice giugà.
0: Grandius. Tutti le hanno pro ciò. Allora, tanto poi se tradire, se voi annunziate otto pro ciò al bov de corona, qua non è qua che non cerciai, ma da più tips per ciò ciò non dai, ni ossa. Al ciò ciò è rotto in pa, avanti le 10:30 annunciare il butin, la praia può dare loro più cento in pain do le 10:30. Feci mince cas quint con voi. Ma fin là, dai amo noitats qui a pro RTRI al profil. Iast da Roman Dobler, dollars nof es aita l'argelerci de stata quiston per la 30 avleada, scopastra e signuna sull'alp prasura in Val Müstair. Depu de della, i ce la fa, insomma, as mais... d'invern, se la va ad una de sta su d'alp quai dal dato il ora do la snof ant il profil. Se je vis in mince cas una bellissima sonda, restai fidels ad RTR, nu se fai nient in avans compagnia. Io se fin pra la snof de la snof amor. David Hasselhoff.

0: las novitats der RTR.
1: Il process da Bondo naven bec tratsch vin avant. Ad en Francia e svia in tren passa 40 persunas en venides blessades. Jeles nov, per vus al microfon Maria Fieli Biangi. Il process da Bondo naven bec tratsch vin avant. Scoladvocat das Konfamiliars d'un Frendas Reto Nick a annunzia, na fanses mandans na gina appellazion contra la sentenzia dalla drecira regionale Malögia. Lezza aveva avanti nemna declara non culpant tut las cinc persunas accusadas. La drecira è stata dalla vis, ginaia avant la disgrazia da na gin sengs per una gronda bova. Uscia, nasai la morte delle 8 persone in la bova, bec stata evitabla. Era la procura pubblica del Centun, na vuol bec trarvi in avanti il cas. Con quai veng la sentenzia il picciunge ad ir in vigur. E nus giain in Francia. E nel nord del paese è in tren regional svia, tar quai sain 44 persone venire splessades. Una persona sei in un stadio di sanidad critic. Scolas autoritats rapporten, sein war 180 passagiers stats in il tren, che era inviadi in la Normandia. Avant la sviazion sei il tren collida con un objekt. C'è objekt che qua sta precis, ne actual mein becchen conoscent. In l'India ha cominciato l'inscunter dallo scenunada gruppa BRICS. Quai è la cominanza d'entant dias paiais che vuolen tranter auter augmentar la montada internazionale da novs paiais industrials. Tranter quels, la Brasilia, la Russia, l'India e la China. A noi dedi, specie il primo ministro dell'India, Narendra Modi, tranter auter il presidente russo Vladimir Putin, il presidente chinese Xi Jinping ed il presidente iranese Masoud Pezeshkian. L'inscunter cuza dus dis tenor indicazions dall'India veien ils representants dels paiais cunzun discutar davart lur collaboration e davart domandas globales e regionales. E nos veninter il tennis. Il giugadur tudesch Alexander Zverev ha per la segunda giada in sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnat contra il russ Karen Khachanov con 6-3, 7-6 e 7-6. E nel final fronta Zverev da Mounts in Ben Shelton dal Stari Suniz.
0: La meteo.
1: Ho stati per gronda parte ora su Egiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 gradi, in la sua selva fino a 22 gradi, ad in l'engiadina bassa fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Il pass dal Bernina e Oze da Maun durante il dì sarà per il traffic, quai per via di un'occorrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. RTR, il profil.
2: Al profil quel va oza d'alp. Nus e zain sun un banquin davant l'alp zot, nomnada l'Alp Marangun, sun 1900 meter sur mar, sur Santa Maria, quai cu la pastra e cu la signuna, con Aita l'Argeder. Aita l'Argeder ha 52 anni, l'è cresciuta su a Santa Maria in Valmesteir, ha un preis aiutante da medi, ier da veterinari, ed è stata quest'on per la 30 flaiada ad Alp. E la maina l'Alp Presura, o drosa er l'Alp Zot, insieme con ses partenari, con Bernie Roth, con uno d'oai piuttosto due adiudanti e la pisera per il benestar di 55 vaccias e sono qui 10 ciuccels, 2 asialines e ieri sono visi avanti al ciao Mark ci procura per buona compagnia. Benvenuti al profilo con Aita l'Argeder, mio nome è Roman Dobler. Aita l'Argeder, scomenzo un anno se zaina qui a Pacific davant Alp Marangun, una bella maisa e desquetina inclusa d'aldi a molas stelles delle svaccias, un puscel floarsa qui a sun maisa. La gronda laur si inclea fatta osa mezzdì, deri avant mezzdì, e c'è un dì, ce la può dire, deri un dì tot normal, un disco che ci hanno planizzato, ce la può desesser.
3: Hai, questa stata per fortuna, qua non è mince di l'istesse. E adesso sei schon, va verso la fine della stagione dell'Alp, tra squai, non fa più mince di cerrol, non ho già più tante svacce, col principi, la loro è non da mai, oggi deri senza cerrol, e lo fa un po' altre lours. Fa con legna o rumir su, qua ci si lascia un fatto testare o scrive diari, per qua ci non si aveva mai tempo di scia e qua è schon, che schon fitch flott.
2: Cosci tenora questo? Diz ci comincen questo concienzo in Alp fitch bota benura?
3: Also, un tite d'Alp comincen fitch bota, in postuzzi le Alp sind giù ci vince già, non sta in su le 3,5 e sono tutti in pe. In Cesaria stogni pagatori Cesaril del dia avant, stogni netiafi ci mantun, la panaglia veni in funzione e veramente fin ci si mangia più scienze, sto tutto in avant, tanto in avant adesso pronto, per ci si può da ciò comincia da Cesar, doci di mulz le svacces. E c'è la parte su mis partenari, per esempio quella va per le svacces e dove veni messa in stalla. Al principio conciugamo di svacces dove qua è un tempo, mince vacce si è piazza, mince vacce si è nom. E dove mangi insieme il piscin, le cinci, e le cinci e mezzo vai a mulger, qua va l'ora forse un'ora, un'ora e mezza, fin due ore se comincia a e da va qua in avanti c'è, da io vengo niente, comincio da charger, vengo fatto paint e fino a mezzodì ho detto, ci desi bene, ci desi due già fin e ci sa fortuna dai loro 3 ore sposa, per tutti, con mangio orientare.
2: E c'è tutto il di circa ore, da mezzodì loro ci sa fatto il cigello, c'è potessimo mettere avanti, ci comincia la lurda, quelle cigelle, sto le nernides ongiadas, viautas, mince duai trai diz, qua sarai l'ora la ur, ci spetta domenzi.
3: Si è possibile, fai ni qua vaumezi, giusto non sono gli auto a botto, su qui ston vai ni un civi, sono al secondo ton, ci la ura fici baini, lui si improi da fare tutto quelle l'urs, e si è ben possibile a vaumezi, ci sono proprio domenzi, ci dà per tutti 3 ore sposa, e ci si può l'ora domenzi, appunto, mogna volgere il cerrulli, da ciò poi le macchine da mulgere, e dopo vai un bel po' da ciò per il mul, sul pasci, sai, vende ciò mul, sai, se va qua veramente, hai?
2: E se la ora insieme con la natura, con quella la danons, in clear con le bestie, con le 5 vacce, vengono da 3-4-5 differenze pause qui della regione, anche la corporazione Alp Presura.
3: Hai, questo c'è, non vai in also, un, 2 grandi paus, questo è un di Santa Maria, Biaccianet e Linarcianet, e da Johannes Valenda Müsteier, questo c'è la grande parte, questo viene con un canti, 2 canti, 3 svacce, e da vai in scemo singles, un ci porta un di lui, un pau, ci porta 2 svacce, e da mo un di Müsteier con 1 vacce. Ma c'è la parte grande, se siamo 2 paus, e qui c'è una cominciava un 30 anni, se erano qua forse 12 paus, più piccins.
2: Il di quarts di questi 3 decenni, più pax paus, per cui ha un di più unità, di più vacce. Se era la vacce stessa, sarà mudata tutti questi 30 anni.
3: Ah, in mince casco, è mudata, e dovranno avere una vacce maglia di più. E da la paia da più lat.
2: Da più lat.
3: Hai, e se ci non vai a cominciare, forse avevamo 30 anni con le più vacce, non vai a cominciare, ma se sono tot fin 70 vacce, e dopo se vai a un county 6, quello è un county 6, sarà un erpice al maximum.
2: Da qua ci avevo dato, insomma, charger sull'alto, non da non del lui ci vuole, del pascio ci vuole, e della stalla ci ha lui. Questa paura potessimo mettere avanti questa accia di quelle svacce, sicuramente ci vengono in ogni da ogni o sur da una delle quelle svacce, potessimo mettere avanti, c'è uno c'è il venire l'ora durante questa tre mai, ci sono qui in vacanza, in parentesi, da dare un ciutto di queste bestie.
3: Hai, in mince caso, la collaborazione tanto noi spaus, è veramente molto buona e è cresciuta, scusate dire, d'amicizie anche in questi ultimi anni, e crea spaus la fiducia in noi, c'è non c'è un bambino delle loro vacce, e c'è un telefono 1, c'è un esodo di una cuia pronta, e vengono aiuti, c'è desalci, ma è solo la fiducia, c'è non sa intenua le loro funzioni bene, e lo sono contenti.
2: Per lei, naturalmente, quella c'è la responsabilità per le bestie, è bene, sun a banura totas in choma dijo seniada, ci sun zaira mo qui e ci nu capita punto ernuglia.
3: Clair.
2: E di schlö vesni la cirunza er da veterinari, ci si des bipiculezza ci podes tor per maunza il ci i giusto chuter ci vai l'ora meldra las.
3: Hai, na mi ci caso spiculezza fa in usa ves e i snaji des al spigronti lo reclamain in un o tavelain il prim culpau reclamain al veterinari o scucci scucci di.
2: Quelle vacce saranno di una cell per grande parte le stesse, con cui ci sono vacce che producono latte, ci fa un po' di gente di Gioneada, che un po' conosce la sua scuola.
3: Fidi bene, naturalmente, appunto, per noi mince vacce un nome, mince vacce ha un altro carattere, è differente. E di quelle vacce ci vengono più lunghe, 5-6 gente, o è fin di gente, vede quelle attacchi è, hai? Clare.
2: I se sviluppera là forza certe amicizie, cioè sa forza la flora, ci desi una fece una ciara per vita mai, ci se ci fa niente naturalmente su quell'on.
3: In mici caso.
2: O sur questrai mais ci sono qui, e sur la sta ci sono qua. Baden insomma son ci va verso la fin della stagione d'Alp, la sciargiada e sprovù l'11-14 settembre, in ci va der ciao Ion Valle, in ci va un prospaurs, in ci va un antinlur contuarno usità di schlö.
3: Hai, in mince casco e baden las vaches fich bein in un esnene più ischeble erbe. Sco principi de sta, nu vain le grande fortuna che nu pudem fa mudada dall'Albsura, du tono monia un Albsot. Quista sta, tres quaci dere ische süt, i fich chat, esi cresci do, nu ische bein o se io quia, ische sco ci nu vessen te nient. Ma las vacces van lure efficient a casa, cuci di. Cuci va vers la fin.
2: In speront, ci ha un forza l'alpavel, a mon pa più nutritiv sco qui e ci savezza, ci se cita sulla prada sabadi son, hai, e di stras la stagion.
3: Hai, e di sutun.
2: Ci avezzin sutina, besura aini la cascada, con cianta sper l'alpresura, e se podes craer, ci se qui e nus hai de taveller da sutina o da mancanza da dau, a codera la stausa parella pa las vacces.
3: Per noi si per fortuna e più o meno fici bene. E desi ho blare gli auci desi nisi della bassa era a dit la Valmusteir is restata un'oase verde. C'è nata l'us tutti ora blare più mal. E aua vanno in utenia bot, non vanno in grand flum, ci vengono tras il costeine sora per l'alp via, qua è veramente d'una pelmul, vanno in una bot aua. Forse nua in tutte l'us in tutti deren zadusades. C'è le aue spicnes deren tersvelta i desafin.
2: Allein ci deve forse un po' più sciarsi, se lo ricerca avevo messo in una boniera e pigliato in una della Walin, ci cula spera un bugen e impliato boniere in quel senso.
3: Ah, è sì.
2: I schlö sper la sottina, ci dera questo naturalmente per blerisci un tema, se non ci tenzi in questo tre mais, bestie rapazze, se naturalmente era, ci occupa fitch fermi, pastors, signuns.
3: Qua non è pronunciato il problema con vacce da latte. Per vici non va in giun vedes, non va in giun besche qui e non va in questa stavis in giun luf, e si sono dappertutto in tuam, che ci sainte, tema warse un po' giovani, ma as luf sono crei fici attivi, che in Malmustai, che ci sainte, ma non per grande fortuna, der è tutto qui.
2: Quand bein dormla, schala sao, isa dalda, osa viso, duldi des paurs, alla para der ciao d'esser in luf, oi noirs. Che un pisir si fa qua?
3: Se per me stesso se non è un gran pisir, mi paese per le nostre vacce non esiste il prio, gli crei quelle da dos stessen da fatta, contrisce in luf, e gli crei hai, gleiche, aves bescio, e se loro stessi fisici non impapi, cosa dici?
2: Squitch forza?
3: So squitch un po' di più, ma a noi veramente il team e se non si preoccupa qua, se zont.
2: Non impro il primo tocco musica, c'è la larga d'erza già vugià, qua è la canzone Mensch da Herbert Grönemeyer. C'è coaliazionale con Herbert Grönemeyer o forse è con quale c'è il decianto, non se è romano?
3: Questa immagine è una canzone fitch bella, con un fitch bel text. E a me fascinante, Janik Littoris, una canzone da Herbert Grönemeyer e ha una fitch soddisfatta di lui, sco persona, sco interprete e chat c'è una resta fidele, sai se avessi, si contempla di lui, spesso cansada de explicar cantantes que ele foi música, eles ainda estão saindo a vez.

0: Al profil che nu registra in oz cu liast cu naita largeder sul Alp Maranguno erdit l'Alp Zot. Pa la 30 aflaiada e la aita largeder durant as mais da stasi qui a la signuna la pastra che nu resta in giust un pa pro il text che nu indulli avant in tele canzun de Herbert Grönemeyer Mensch restera sais aves. Ja, un app al moment extrem l'impression che è restata sais aves con viver questa vita su un Alp ainda in quist mont pauril cula natura culas bestias e squai ai ta propi i schee scocialess
1: hai eu craich questa vita de sta sun alp lasa era au al pü ferm a mai ma vesp vi che po vare man schwiver quai che vivient orenti la natura in zemer culas bestias la ur cus mount far cerul far painch far un prodot. Ieri c'è questo circolo, c'è una molto buona ora, le vacce sono in stalla, la dose va con latte, in tintea, si fa cerul. Claro che uno è tutto un po' più romantico, ed è più hectico, qua c'è una creia, questa vita dell'Alp. Ma l'idea è la soddisfazione di aver fatto questo per me, come un pezzo. Zaira sono in stangla, vengo in letto, dombein, e claro, buona ora, sono in subot, ma ad una niente. Ad una con buona voglia e bella plagiare.
0: Un prodotto con smounts, con la natura, da qua c'è le bestie down, un prodotto, cigel, yogurt, panch. Ad una era un po' ater, per vi c'è un prodotto naturale, e il cigel d'Alp, dall'Alp Presura, dall'Alp Pasà, gustarà un po' in ater, con quello da quest'anno, per vi c'è des, appunto un prodotto naturale. Ad onde c'è spasso una di una slistessa. Zamuderà er qua in pa.
1: E min c'è cas, qua è da c'è far co contante sulle vacce, ca un pavlauni, o so questa stada era suffici extrema, al mul non è in cialurs, qua non è bump le vacce, e le sono più in 10-15 gradi, sco 30 gradi, la qualità del latte è mai buona per questa cialurs, e dan forse da mai in latte, perché ci sono elle stressades, de moastjes, de bremes, de piclen, de tot quest factures. Ci, hai, ci su, deren us a questa sta fit speciale. El cejöl, per intant, es fit adequat, quae ce nu en produtto, quae ce nu en bis finin ossa, ma i desclè, mince sta, tras quae ce, ce il taimp, ce la natura porta, es cuci de, es different.
0: E la produzione da qua da 3 o da 3,5 tonne di cigel, mince sta. Il cigel va in no a spaurs, questo è il vendere naturalmente, scopaia, per cui c'è un lasciare le vacce su qui. La grande parte della vendita capita su spaurs, o magari se passano su qui a viandonti e domandano, ah, non vesse la forza in tocca cigel, o se se può comprare, se potesse comprare qui in tocca cigel, e ora c'è quel sco ricordanza.
1: Hai, in mince caso, non vendai è direct dell'Alp. Però il desfice è questo qui per noi, è l'Alp Presura, è un bel lieu, e non esiste bler via un danzo o gli auci verso minor qui per noi, quasi o bier per noi, also non esiste un triste, ci non esiste bler, ma c'è un vento, c'è un meglio lato, una bierina, o per comprare un tocco di un papà in Cicilia, qua in casa.
0: E le snide su qui avevano 30 anni, in clurna e let, una iada e mai più. O se ne qui e te ve l'hai della 30 flaiada ai talargeder. C'hais capitao, c'hais amudato aver dit quella frase una iada mai più. Ci desniamo 29 iadas ad quella che le snide su qui.
1: Quais resta quel moment, ci cosa dici, ci vera maciuva il virus dall'Alp, ci capita blers. E ed era d'una scelta, ciao, c'è d'uton, se va niente a casa, ma è deserto. Es ist sehr viel trist, diese Pille kommt ja, die Wachs, die sind da nosse Wachs, natürlich meinst du, weil die Relation ist profunde mit den Bestien. Hey, diese Pille kommt ja, die Wachs, das Team, die Vita, die Alp, und natürlich meinst du, die Stadt. Ich bin Newton, ich bin Stür, ich bin müde, man tun.
0: Se puoi dirci le snide, hai sco infectata appunto da quel virus, ad onte c'è la deriva orda di una famiglia da paurs. Sono al bat, nia con la muaglia e con vusco o faunz su quia, e la scea la svaccia sa qua, da là non è la che non scea questa vita, naturalmente. Forse nulla, e se ferma mo la vita da professionala, con tutta la responsabilità, ci sa allora sco. Ciao d'Alp.
1: Hai, na quai nua, ma io avevo d'unice idee, son da kinder, da puaba, a scuola, e io mi pensavo ad una, quai sto io sempre aver fatto un'eada, ir in una stad Alp. E quando è fatto? Io sono 30 anni l'androre, una stad, era un po' a cocci di, da er qui a tristi momenti, so, più robe negative, ma la grande parte è molto positiva. E al B è Yolanda Vietcia alla fine di una stagione, resta al positivo. Fede quasi vai allora, da ciò non ci viene.
0: Questo essere, hai ce l'hai allora fatto proprio ad una del ciao e ad una del ciao. E cominciava relativo bot dal Gersonadi e lauras primsons appunto sco assistente da medi o da veterinari e allora svelto in da dit quai vuoi in prorora da sta. Quella vita da bureau o da praccia, madama sapà che è una vera moelge da più per mais al main. E se hai cominciato?
1: E se hai cominciato e... Per me è schon viel bene fare due differenti robe. Appunto, da sta questa vita d'Alp, ci dis total chatter. E sono allora già motivata di dire no, se per il momento lo vedo spedire Jans per lo Spitex d'inverno. Non da ci fa viel bene con gli auto, er viel bene. E avere la combinazione da fare due differenti robe, per motivare, er da ciò ad una per la vita Jonval o la vita normale, o che ci si vuol dire. E per me è più buona. Io non so che ho fatto in mia vita, se avessi fatto 30 anni di una listessa.
0: Non te vela in do, eramo da quella vita, ci te l'aspetta a partire dal 14 di settembre. Non c'è un dolce impaio la laura per la Spitex e da certe parallele. E les però restiamo un po' qui su in Alpa. Va un d'era di giusto a jantar. Qua è spiccian e di stret. Nulla bi a jantar e rischlösset a od bler un sun cel. E se viva insieme con altri agli altri, con i partenari, con gli aiutanti in un piccian spazi, non sto la mente a unire ora qui, semplicemente per poter trarre al fly, nulla per vivere, c'è un piccolo spazio.
1: E quel compromesso ci va in quella vita d'Alp. Non va in qui, l'Alp Marangun è fitch pitch, naturalmente, visto forse non sgrotto in, cioè non va in efficiente, non va niente in scena, questa è la fascinazione adesso su qui. E se sono in un cielo, non va in una ciambra. Noi siamo tutti insieme, più o meno in un cielo. Se in Alpsura va in un blè più grande, il locale da stare è più grande. Hai, ma chiaro, è una vita comunale in quel segno. Ci sto funzionando molto bene e il team d'Alpe è sicuramente il più importante. Also ci si può comunicare insieme, ci funziona bene, ci si può essere appunto du ton tots und staungels tots waun i par limit da erse jure d'une konflikt diese stode cha scholier ma i des jure im bun training da puder vivere insieme con gli aut
0: i ha esche du as wistes ella ha da discutere o discute prima tot col partenari vi della maise de chamona o dall'alp e se discute però in più ci des frizioni con uno cel per vice se qui non harmonisce bene su tutto questo mais su quelle semne allora è qui molto difficile questo proprio harmonare funzionare molto bene io lei può dire magari non si sto neanche più tavella in un cel per vice e se vede preciso c'è manca un cel o c'è dovre in giù poi aiutare che poi sostenere
1: in molti casi, deser, appunto, un'ora botta, tre e mezzo, con 90 vela a bler. In molti casi, non è
0: molto. Minciun sa,
1: c'è ce l'ha da fare, e qua va una... E deser, ad una, più o meno, una laura monotona, dice un'eada, e deser ad una, l'istess, col cegiol. E des, minci di, veramente, as l'istesses, passi se fa, e non è nessuna collaboratura, ci des, al sesa, avalon, con nuad alp, e al civici di qui è la seconda città su cui è quasi veramente minci un sacco che c'è il fa e c'è una dovra durante la laur 90 vela c'è bler ma c'è naturalmente c'è e c'è un'efficio comunicativo
0: sì, fa naturalmente e c'è una lascia su un cielo probabilmente c'è per te un po' emtlis, un po' pins ci si sa, Marian ci dice quella ci vede sono la sesa la stagione d'Alp sai l'ora precisa, questo è un po' misto ella è un po' qua, Berni è un po' c'è e la fin ci decide E lei la quella ci dice, i scia faini o non faini scia?
1: No, veramente è una storia tanto mai mis partenari. Io sono più responsabile per la ciageria, quanti è veramente più per il muol, ma alla fine di 15 scontraini ad una, ci sono molti tani qua insieme, ci sono problemi con la ciageria o con il ciagel, non lavorare insieme in quel segno a venire molto, mi ci sono un'ora, mi ci sono, per c'è le svacce, per c'è sa un pasco ci va a quelle e elle se mi ci din ciageria iuder torce rulli di sin avanti di schon fitch tret un concel decisions train insieme
0: è l'efficient quel momento del mulger curce le svacce su una banura dal pasci no in installa da un certo momento sa un lurer precisi in giù ci tucken lure se comenzi da mulginer i lure propri da mulger isaderasi scesco una certa quetezza ein Installa als Cellaient.
1: Hi, quasi viel besser Moment im Postüt la Bonura. Quasi war manchmal più besser in Alp per la natura e tutti ci leva.
0: Al dies dies da mein Installa sei wat l'impression.
1: Ma quasi
0: c'è la renda alla fin.
1: Hi,
0: ci vien più quet.
1: Claire, ma schon quelle Svacce su neinte Bonura im Postüt sind das Svacce bleibt più quetes e minchi neinte una Stella e lo dai quasi Moment. Ti non senti neanche una stella, bella romaglia delle svacce, e quasi scelta, hai le macchine, clare, ci si sente, ma ti sei sicuro, e questo è quel momento che ti bello su un'altra.
0: C'è roba che lava una lettera al ciao, poi gli do un po' di impisamento, ci si dà da più la pompa della macchina da mulger, le sbesce sono quette.
1: Hai, e non gli forse è più quette, questo è quel momento che non può dare un po' trarre il fla. Weil ich finde, das Quint ist ja auch schon, also in bestimmten Stadtkutschen, die kleinen Lure in Lühl sind ja schon, quasi ein bisschen meint, ein Tinschererie, schon ein bisschen Fatscherl, schon ein Pass in der Wand, Studier, Cevin da. Aber in quel Moment sind die Stalle, quelle Aldi schon.
0: Weil eine Trentafleiade sur l'Alp Brasura, quasi ein langes Tempo, quasi ein drei decenni. Al primo naturalmente con le incertezze, scurce la comenzai, o sala la routine, l'esperienza, la sa precis c'hai co, e sa schon mi dà in quel segno enorme. Dalla quantità delle svacce sarà più o meno quella, però intorno ed intorno a Blair mi dà. O forza nanca i scea qui su un'alp.
1: E anche l'impressione che su un'alp è la vita. Un paese è stato forse scuovato un canton. Claire Ciacinis ni pronov è minciuna se telefonin. La comunicazione in val o orde la val è nida più vasta che c'è una comenzano non venne giù un telefonin, non venne mo, io mi ricordo un funzional. Duasi al di se avevi contatto con la val ci era con una faccia, una lista per comprare un dietro al funk, non venne giù un auto che si per esempio in cinque spazi portare la sonda la roba fresca per il domani o se dovrei al sprint in stallo e scia qua è fitch fermo mi dà era forse un po' più speciale perché ci si era a mo un po' più da vento della vita in un val e o si squagni un po' più da spera naturalmente
0: non vedi un val ciava non vedi un fuldere su di Santa Maria e si be e di Gesù ne ha da 20 minuti un quarto d'oretta e la blerca io per forza e al dair quelle comodaivlezze che il mondo moderno non val a digi.
1: Veramente più pack possibile. Io personalmente comprerò un po' per fortuna questa sta ad una sommens. Questo va niente in comune e io sono veramente contenta che non ha da dire io per stare qui. È un figlio bene.
0: Ed è forse un po' di domande, ed è forse un processo, ma ce l'ha fatto su questi 30 anni, 30 anni. I se vien più vegli, i se vien più madur, e lo si fa forse un po' più mal, come va un trentons, alla son decisci da una trentuna flaiada.
1: La liauti un val di giudina mai domandere questo ci va una d'alp, du ton ci va un da stat ci vender, ciao.
0: Io domando però per vice sa, a scattorda, scurci dis la sciargiada, i sain l'armin, i se pile cum giada, quel da questra ai mais, i se pile cum giada tot les bestes, erdes collaboraturs, ci sa ci vient sur questra ai mais. All'asa digi forza ci sa vaio, quis feci bi direct. Ma l'ora si bade forse era in palossa, ci si sta ungel, ci si sta grif, ci si sta duri, l'ora dovrei forse un papede fino a Nadal. Sì, sì. Per dire a feccia a monaiada.
1: Questo è il momento, questo è il punto che sto con già, ci si studia da, o io per mai ci studia da, io studio, ciao, io redalp, in mince casa, questo è quel sentimento mai. Ma per noi, per me spartenare e per mai, e si era un po', e va era un po' verso la fine della nostra, da nostro tempo che noi ci inizia dal qua venne noi siete decisi insieme e da terza giorno a meno 31 avla sta forse dai loro era mo una quando si venne ma i desi un po' è la fine per cui che noi venne a studiare per noi e si sto rifiuto che ci devo be e che ci siamo plagiare e che ci siamo hai e che c'è il corpo e c'è l'unico il corpo era un buon da loro e in un esbe non badai il nostro corpo in mince casa.
0: Al prossimo talk musica, Aita Largeder, Polo Hofer, Alpa Rosa, La Grusaida.
1: Qua è una canzone che mi è passata quella tucca bot in cui si squarsa da noi due. Mi ha detto fare con una canzone su un'alp con Grusaides. E è sempre una bella hymna da Polo.

0: Polo Hofer con Alpa Rosa, musica degli ast del profil de Dots, da Daita Largederci, passante su un Alp Marangun o su un Alp Rasura, la 30 Aflasta ce la va ad Alp. In un duldisci on avant, Aita Largeder ha esco duas vites, trai maisi la signuna e pastra su l'Alp Marangun, respectiv su l'Alp Rasura. I ces otto nov mais da l'on la urla de spudejons sco cirunza per la Spitex. E squaiel ce la podu fare io con la Spitex in Val, questo trai mais da stas un evento stola, allora da stas nus occuper ce la po a lader ce a continuare con quella laur in settembre.
1: Na, per il momento si funzioni figli bene, ha una mia laur per la Spitex, si hanno incontrato con mainz da novembre da ciao nov e va fino alla fine da mai. E ed era schon un ret combat, posso dire qui, per poter cifrare questa soluzione, per avere ad inverno un'occupazione qui in Valle, in giuccio Stun, in giuccio Leserstar, in un'università simpel, e ad abler di squars, e era, cosa dici, combat er, per poter vivere queste due vites. Ossa per il momento funzioni figli bene.
0: In Taunza avessi da Kreier ci si è aperto, giusto in il settore di Sandà, sia Cirunza, sia Spitex, sia Spital. La Liaut vende ovrada, oggi in di giusto, giusto l'Ais. Potete avere le idee, ci sono in quel senso, era di una tenuta sociale, ci di simple, ci siete in cun possibilità. Ci siete una vita, oramai non è quella del tutto in scena.
1: No, ci piaceva il mio nuovo, ed è un paese, tutti sono piaciuti, ci si va ad Alp, sco fosse una persona indigena, c'è suppe, ci si va, e d'otton, ossa per l'ultimo sonno non è più, ma io vedo una greve, io stendo una certa idea, onz c'è come staccola da banana, da d'un l'uncel, e c'è d'inverno c'è il c'è, e mi pare che la comunanza potesse avere un po' di più, essere un po' più aperta, per persone che fanno forse appunto orientare il chat o due robe, si desse forse fesse tu orientare il magista di schizzo d'inverno, il resto dell'on lo resta per la radio e si desse c'è da più combinazioni, se tutti potessero fare quella un po' fissi forse era un po' più non so forse avesse mince un po' di più plagiare, vede sia l'ora sco si se fa halt 30-40 anni di una listessa, non so, e c'è qua per mai.
0: E dis la variazione, ci animesce l'urero, motivesce, e ella sa poi l'ura allegra, da ciò ce la va in opera, la Spitex, ce la quella urda, quei grefs mai sa quia, nulla ce qua non è mai in gref, e ha son certes parallelas. I resta er quella la ur greva, e l'er son dat scola de schis, e la ha son, der son gastronoma, der son sun una bar as mais d'inverni, dicet in avant.
1: Hai, io ne faccio un ufficio mentun, per via appunto tra squadra c'è questa vita su un'altra città centrale anche mia vita der l'inverno scompa forse non per spera però in un'altra città c'è importante c'è fece l'inverno basta c'è una loro godogna per raps e ossa l'ultima sono erano da più veglia e forse erano più importante da essere stabile da avere in da casa da stare in un'altra tra squadra e erano più importante questa loro d'inverno e il godogna raps d'inverno quella chance mi dà un po'.
0: E dice avere quella combinazione appunto da questi due manchesteri in cui ci dà garantire una uccella parallela. Per me, se fosse stata struscia, per aiutare l'argiadere, figlia da paura, perciò non ha la odera qua forse in da te, ma da imprendere paura, da fare il plantahof e magari da essere in valli, da fare la vita da paura in valli.
1: No, quando era, also, in postutto quel tempo ci è per giasunati e per andare a scuola, l'aveva tutta un'altra filosofia di vita. Quando l'anno si aveva, ora ci ha fatto in vincenzo e hanno visto un plan di vita, scoforzato, ci sono, ho fatto questo, ho fatto questo. Quasi un docello e essa paura, sogna sicuro, un tocco in avanti di miscore, una parte mai è paura, ma ora essere isce dipendente ci sto halt dort in die render ist jetzt eine watsche sto render ist jetzt eine watsche sto am chance es vade da lati chinesische so sto ich venir quella watsche quando non è simpel
0: it is a business it is economia
1: it is new business
0: al borsa fitch bein count ce l'investisce fin ce la watsche va in mezia o count lat ce la da dar durant quest de jons ce la es fruttaivla i fornisce il lat.
1: Hai. E qua era forse da più volte mo impegnata in un'università di Pauri, un po' più piccina, e se viveva forse era mo più simple, o se scohobi, ma potesse ma mettere avanti bain da davvero un po' bestia, ma non da essere dipendente in quel segno della pauraria, qua nua, e qua tra la vita d'Alp, non ho io qua, e qua è buonissima.
0: Non le per dire mal, quella naività della Iontuna ci non avvis forse qua e sce, forse se la decise erciona là per il chatter. Oggi do 30 anni, se la fece bene appunto, con ci spaurs, con ci ticca, con ci funziona.
1: Qua non si vede, quella è da... Also, Claire, trasmise da casa e sce se vede, ma mi genitori, con ci non erano fanno, quando era troppo piccolo, quando era queste 6-7 vacce, e dopo ogni fabbrica in stalla, se è un po' più grande, se vede forse 10-15 vacce, ma qua... Qua è la mia moneta.
0: Tutta un'altra dimensione. E se non dite, quanto conta 3,5 tonne di gel e qua è una fitch grande quantità che la può fornire, che la può portare in un val per spaurci anzi qui le svacce.
1: Hai, a c'è un clare, quando si bada, e se durante sta, quando si produce, quasi o qua cresce, cresce, tu non si sleda il gel plain, e desideri un bler gel in un val. Hai, ma è una fitch grande soddisfazione.
0: Nisse nisse.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Edoardo Benato con l'isola che non c'è, musica giovisata dagli ast del profil de Dots, da Daitel Ergeder, non si zaina qui a Pacific, sull'Alp Marangun, da Dora, insemble con Jalines, con Chuckles, i doi arrain avant con la Laur. Avant però mo per Cevazins. Mm-hmm. Vers la fin de quist profil, Daitel Ergeder, in giù ci au supplicesce ad ella simplemente de responder spontan, cioè ci vien a di meint. Al prim Cevazin fus quello che non vedi qui è tutto intorno, la natura.
2: In luce è sufficiente, in luce è un bene, e viene in cammino, su montagne, antiluato, mi dà forza, energia, in buon luce per stare.
1: Al prossimo cavazzin era un fico importante su qui, sal.
2: Sal. Dovrai in un mince di su maise, per noi uffs. C'è un vino delle nostre dialine, sal dove le vacce e sal dove il nostro cegiol, anche il buon de sal per coltivare il cegiol, sal e sur il ci dove la vita.
1: Il prossimo cevazzin fu Viadis.
2: Viadis ne ha fatto con Donne Jufna, c'è dal Giasunadi, una stata in America del Sud. 3-4 jahre, quelle jahre sind viel zu importanter für mich, für die Wendt, Viaggia,

0: vezzer ater monts. Mes montis ni fossem pa pü pitschen, mes viadis sun os da sta ira d'alp. I forse du ton nun ir al mar. Quas pa mai bun. Ja nun apüsche al sögn da stu vai viage ci sia in giua. Quas un pa. Quas un pa passi. Quas è bun.
1: Patria.
0: Patria fici un po' tam pa mai, assomma mai c'è una persona ci zacciate just qui in Valmustai fici da casa ma da fici un mantun l'alp na erce ta in Valmustai qua non ste adesso qua as adatti scea ma patria hai fici un po' tam pa mai mi es reis
1: ciaccia
0: non mi dice mai personal mai in schnübler ma io in clima minchun ci dà la fascinazione della ciaccia. Sono era in tile naturische, qualche sietter, non fuso per mai in giuno opzion, ma non vai in una mita ciacciata qui in vicinanza e ci dà unia roma in tile ciamone, efficient.
1: Scofici uf una donna fe la aita l'argeder musica. Quanto importante è la musica? Ozindiamo?
0: Ozindì, dai, glaube, più musica o del radio. Ich na Musiker in quel se nüe chat ja fest was am Moment eine Ade fürs Chaunte. Kann man plaisir mo. In Town Chaunte du ne bisot le Dusche o schöne bei wie dort drei wie nachs bude sehr gemeint zu der Chaunte, ma ich na la Musik in se na, non ist per Moment nü aktuell.
1: I per finir forza mo na frase chau ku meint sie chella podes fare fin schau nu wen plüadalp. Lura fessi al plüent.
0: Qua non sai appunto. Scusa, mia vita è senza alp. Questo è il chattore.
1: Non ci vuoi in avanti, tutto il bun per la sta, emozionale per perdiz. L'ora è per la sciargiata, ci dice il 14 di settembre, da venz da qui e dall'alp Marangun, in giù c'è le vacce storne andar ciao in val, e a discutere il profil, con la pastra, i signuna, aita l'argiader da Santa Maria, al profil ha fatto visita oggi all'Alp Marangun su 1900 metri su Santa Maria. Se vuoi anche in una parte, potete ottenere questo profil ad una era sulla nostra applicazione Play RTR. Per finire, la kleine Montag Musik, già vi già dal jast del profil di oggi, questa è una canzone di Konstantin Wecker, la canzone con il nome Willi.
0: Konstantin Wecker è una persona che mi accompagna da specie su un Seidisch. Persona è molto affascinante con le turbulenze in sua vita e questa canzone Willi è per me sempre mi fa la pelle all'inna e questa è una scuola in ammonizione come mai, come gli altri del mondo ci non capite mai al ci sia.
1: Grazie a tutti per questo discorso e di buon ritorno Jon Wall.

0: da schon? Und heut werde begraben. Sakrament, Willi. Warst du gestern bloß auf dem Mond gewesen? Oder auf dem Amazonas, in einem Einbaum oder ganz allein auf dem Gipfel, 3 Schritte vom Himmel weg, überall, bloß nicht in der unseligen Kneipe in der Nacht. Ich bin in der Früh noch gesagt, komm Willi, fahr mal raus. Das Wetter ist so schön, die Luft ist so glasig, die Berge sind so nah, fahr mal weg, schwänz mal einfach ein paar Tage, wie damals in der Hirnschule, weißt du das noch? Aber nein, du hast schön aller Früh am Sitzen gehabt und am Abend, du hast das halt doch wieder zwangen müssen, dass du doch nur einer bist.
1: Las Novitats der RTR.
2: Suenter l'accident da car a Susch vengen in Cines persunas blessadas e retractadas en l'exterior. Er il giugadur da tennis tudestsch, Alexander Zverev, ha per la segunda giada domenia il pass en il final del US Open. Jeles tiesch, per vus al microfon Maria Fieli BNG. Persunas che invenides blessades der l'accident da car en l'Engiadina Bassa vengen era tractades en l'Austria. Guai agic la polizia cantonale Grischuna en vers l'agentura de novitats chisten STA. Sper l'Austria seien blessades e blessats era repartits en ospedals d'autres cantuns. En cenins exact ne vecen conoscent. Der l'accident, ca giliu Gf Chassaira a Susch, en 5 persunas mortes, 40 en veniras plessadas lef en fin greva main. En Turchia e il politiker da l'opposizion Ekrem Imamoglu veni sentenzia a 25 mais prajun. Quai per via d'insult din employa dal stadi, sco medias tirkas rapporten. All'anterior presidente della città Istanbul vengono rinfacciati plirs delicts e legge da pi in on e mezzo in arrest. Tenor critikers ed organizations per la defensione del stretch sumans sei el veni arresta ort motivs politics. Imamoglu vala sco il rival il pigrant del presidente Tirk Recep Tayyip Erdogan. In l'India ha cominciato l'inscunter dall'uscenum nada Gruppa BRICS. Quai è la cominanza den tant 10 paiais che volen tranter auter augmentar la montada internazionale da 9 paiais industriali. Tranter quels la Brasilia, la Russia, l'India e la Cina. A noi deli specie il primo ministro dell'India, Narendra Modi, tranter auter il presidente russo Vladimir Putin, il presidente chinese Xi Jinping ed il presidente iranese Masoud Pezeshkian. L'inscunter cuzza dus dis tenor indicazions dall'India veien ils rappresentants dals paiais consunti scutar davart lur collaborazion e davart u mondes globales e regionales. E nos veninter il tennis. Il giugadur tudestsch Alexander Zverev ha per la segunda giada in sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnà contro il russ Karen Khachanov con 6-3, 7-6 e 7-6. E nel final fronta Zverev da Mounts in Ben Shelton dal Stati Uniti.
1: La meteo.
2: Oggi stati per gronda parte ora su Jeiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 gradi, in la Sud-Selva fino a 22 gradi, ad in l'Engiadina Bassa fino a 21 gradi.
1: Vias e traffic.
2: Il Pasta Albernina e Oze da Maun durante il dì sarà per il traffic, quai per via di occorrenza.
1: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
3: Chagira oz sonda in Grigiun. La concorrenza da Chacha, Chai Chos, la copina e gratulazioni per 5 persone e da Blair da Far, per cui dai ni gas. Sondas 12 di settembre, mes nom Livio Foffa, Allegra Mainz.

0: Giganto con cassa dus. C'è di da bellezza per ir, per esempio, con la donna da cenata a far come ciunz, però er chavui out pient a fare una gita a pe o col velo a spas col ciaun o a ciutar oz una delle sciargiades per nu in grigion o er un bellissimo di per festeggiare anniversario.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognoengiardina.ch.
0: Io ti festeggio differenti persone. Importanti anniversari, radons anniversari. Per esempio, Tobias Meissen de Favuain. El festeggio il 50° anniversario. Il 65° festeggio Paul Fried. Peder Andri Parli Aquaira festeggia il 70°. Era seconda in jubilar ci può festeggiare il 70°. Nempe Balzer Arpagaus. E a Cerf in Valmistair festeggia Silvia Gross Margherita Oz 84° anniversari. Sinceras gratulazions e cici gratulesce a voi e as giovus de musica per vos di de festa dai l'ora de vendelas 12:30 qui a Pro RTR. Iossa vai per la cupina, o scocciunuti già per la cupala da RTR. Telefonai al numero 0800 20 25 30, ci ho conosciuto d'incun, ci ho fatto anniversari e ci volesse fare un regalin esclusivo. 0800 20 25 30.

0: La setessa non è da 19 anni. Io non so, ma non imprendai una cagnoscia di una cifesta di giocatore al 19 anniversario. Al telefono è Miriam Giger da Surain. Buongiorno a Miriam.
1: Buongiorno.
0: A ci gratulazioni.
1: Io le gratulavo a lei, a Caminata, a due assil, a Sigeni Vavel, a divisare le tutto bene, buon senedato, a dire che la festa è cara con me, a tutto con me. A quei è il nome di mai, si va sia mamma, sia sora, con suo amico, allora suo figliolo, il Maurino, allora suo nevo, Valentin, a suo amico, Yannick, allora il Tini, il Zeb, la Claudia, a tutta la famiglia.
0: Oi, oi, oi, qua è dato una grande festa.
1: Allora, su... a suo c'è un lupi, buon brindale.
0: Qua è dato una grande festa, se tutti venendo insieme, eh?
1: No, tutti venendo, credo voi.
0: Ah, boh.
1: In terra è senza ciò. Allora hanno insolito la Adriana e la Saraina. È un rap.
0: Ok. Donna Miriam.
1: La lei... essa ne è divisa della tua.
0: Donna Miriam. È la cerimonia di Dejnov, Genif?
1: No.
0: Ah?
1: No.
0: Qua è nulla.
1: Perché Vargau è Vargau.
0: Qua ci
1: dispasa. Ivo?
0: Qua è...
1: Io sai, vo.
0: Ah, io credo.
1: Poi forse c'è non vino, gà.
0: No. Sai, io non sa.
1: Io sai, vo. Pivo del vo.
0: Also,
1: perché Vargau è...
0: Nee. Donna Miriam, wo sind kontraut però als con Lea, ha?
1: Dennis meine Marine Skargada, aber je, nun sein Bonneur. Was doch nur so wenig con uns mein Ort.
0: Präzis, i per Lea desi esser una bella surprise, ha?
1: Mhm.
0: Okay, Donna Miriam, allora già vuoi che la surprise funziona e do una bellissima festa insieme con Lea, ci feste già schatz al 19 anniversario, prossimo mai ci fla e l'ora mo un pacchettino con entla scadiola, ha?
1: Ja, prima, grazie, fece, di alla fin di anno.
0: Era della, arrivair.
1: Arrivair.
2: La Coppina.
3: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bogno in giardino.ch

0: Pel moment hat una buona fase punto chai chosses. Oz avant un emna, eine tini una vengiadra, sterza schonder ciao, i er, novstjad vatins, i prol prim telefon. Er schonder ciao una vengiadra.
1: Io in prof cul rier.
2: El ri.
0: Mai magari. Susanna Guedj da Savonina sa vu la retta risposta e a Gudonia prol chai chosses. Al rier dera quai che nu ein cerciam appunto nulla lunch. Ma nu ein amo pus cevazins.
3: Chai chosses.
4: Presentata Nikis Cuira. La facenta per mobilias e decorazions. Nikis-vonwelt.ch
0: Leinwetzer, Colönsch, ci va, finge vu, c'è tora, c'è quisch quia es.
5: La chaussa es avens obbligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati en differentes grondezzas.
0: C'è podes quai esser. C'è avuto un'idea? Vuoi du lì, hai funzionato al prim telefon. Allora telefonai ossa 0800 20 25 30 Ja se dun amoina jada as cevacins.
5: La chaussa es avens obligatorica. La chaussa comunicescia in sacè. La chaussa dati en differentes grondezzas.
0: Chai podes qua esser. Quista è ada pari dad esser in pain più grev scomo curce al prim telefon e sad la retta soluzion 0800 20 25 30. Non ci tagli niada ci des qui al telefono. RTR, ciao, ciao, se ci è là. Allo?
6: Ciao, Maylin, tu?
0: Ciao, Maylin.
6: Ciao.
0: E allora?
6: Come va? Bene, sì.
0: Ah, tip top, grazie, Fitch. In postut, c'è un po' taveller con i scetina simpatica giovna donina. Maylin, ciao, craia, ci podes essere?
6: La cappellina?
0: La ciaplina. Hai? Obbligatorica, almeno si va col tuo vin. La digialc? Io sono clever, io mi protege. E la ciaplina dai rendiferente sgrondere. Hey, Maylin! Ma in un nes di splagiare non c'è qua che non cerca. Ma grazie per tia proposta. Studi in avanti, esa?
6: Ok.
0: Ciao. Ciao, Maylin. Hai parlato adesso un po' più greve, anzo la roba è obbligatorica, comunicescia, alc, i di dai in differenti grandezze, e dices, non se lasciano studiare, 24 ore, e domani, potete loro dar ciò dario vostri tips, e alc tu non c'è a dire, e sono c'è niente contento, c'è in giugno una telefonata, e ha detto, bov de corona, oh, c'è moggi da ses, domenica passata, forse dal di differenza ci l'hanno annunciato la al butin la preda qui da queste ore na quella non dai ossa quella dai e allora scoprossem un pain dollars dish e mezz
3: c'è chauses
4: presentata Nikis Cuira la facente per mobilias e decorazioni nikis-vonwelt.ch

Bon Jovi con Bed of Roses. So, fini. Romantica. Ed es ne pensar hobby. La ciaccia. Spielung, spiel de champagne, jacas, ciaccias. Ciapuccia, pelarina, munizion, schlupetz. Ziel fernrohr. Ci se ponen rester nonner. Ziel fernrohr? La marenda. I za suma. I ci za suma eramo prascorns de ciaccia. Za dovre eramo in de quest corns. E allora, naturalmente, mincion la patenta. Ma quella può dare ergo d'ogner, con un pa' fortuna, per la concorrenza de RTR. Unica condizione vo stata a varsietà, anche quest'on, e vos butin stonir annunziata, vo vaves, o da d'un ami, da d'un confamiliar, li stess cier. Quest'on ha un fat quai schon differenz, ot bestias sun schon nidas annunziadas, plaza esi per 21 bestias, ot stirceini un novavel butin. C'è unas bestias del rest, ci sun schon nidas annunziadas, vetau del rest sun nostra pagina internet rtr.ch. E con quai? Daini osa liber las linges de telefon per dar tras un ulterior butin. Isco picci un tip, ci deso sa provu occupa. In pac momento ni libera monia de las linges. Per vide c'è, in ma para c'è tutto il grigiun telefono c'è ossa, ma in pac momento fai, uit, e ad un libera las linges, e l'ora pod out telefoner. 0800 20 25 30. 0800 20 25 30.

0: Fiction Factory Feels Like Heaven qui a Bro RTR.
1: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.
0: E la chance da Gudonier la patente da quest'on a Nicola Conrad. Al telefono è sia mamma. Ciao.
2: Buon dì.
0: Ciao.
2: Ciao Livio.
0: E allora, appunto, Nicola a sietà ancia za quinta c'hai bestia.
2: Nicola slupetta in cevre c'amore c'è il prim di ciaccia in da doton sul territorio di Cernez e va a ciaccia con suo sbap e hai oggi la fortuna di una con una corna tutta speciale che aveva visto già l'anno passato aveva un gran gusto che ha funzionato se Joel al prim di hai.
0: E che grande è stato il gusto da mamma?
2: Ma sono, io sono contenta in prima linea si torna in Sanzi Salz e sono vicino allora che il ciascio è buono allora sono erelsi per qui è.
0: Mm-hmm. E Nicola vai insieme con ses bab a ciaccia sì. Al bab è siete alci? Toni?
2: No, quel non amo in gota no.
0: Ossa, la canta è la val Nicola c'è una ciaccia?
2: Oh, ti faccio una domanda.
0: Allora, sono più zonzi.
2: Mio figlio ha sospeso, sono spesi più zonzi. Allora, c'è una sera, è la vancina o sì, più subita, sono questo. Sarei
0: dei giorni, va a ciaccia. Io so c'è due una ciaccia. Dal butin da ci as da più plagiare, da Nicola o da Toni?
2: Ma già non c'è, ma insomma, è un po' più cool, se non ha, se non scifo che il ciaccia si è le sto calmo. In per Nicola e loro sono ferma gittai. Hai, se gitta forza di più, se non ha in gota.
0: Basta.
2: Per questo. Tip top c'è la clappa.
0: Hai. Ossa hai io funziona quest'on? Oh?
2: Sì.
0: Val ossa mo ozzi do ma una ciaccia e do val da c'hai la bassa e il stai al centunar.
2: Preci.
0: E l'ultima ne veni allo da c'hanzi?
2: Sì, grazie alla propria fortuna quest'on e poi ce l'hanno passato un altro di. Okay.
0: Basta. Giovizani in avanti in bocca al luf. A Nicola.
2: Grazie, Fitch.
0: E naturalmente c'era Toni. Outvient, c'erano sulla vagina?
2: Bene, Fitch, gente. Sì, non vengo gente.
0: Buono.
2: Non vivo, hai. Io mangio poche, c'erano, ma quella che mangio, però mangio proprio sulla vagina.
0: O se lei sbotta di dire, non vivo in pratica, mangio bene, c'erano sulla vagina.
2: Ma quella c'erano, sì, adesso. Idees proprio se mi c'è tanto per mudare giù popolaster o bof ma in generale siamo un po' per sulla gina
0: Monica e allora Giovizani c'è Toni siete a mo alc e c'è voi siete loro da c'è per un on equipaz con c'è
2: grazie Ficiun
0: era tai ed un bel dì ed in bocca
2: bel dì grazie a vel drizzarora bel dì ciao Livio.
0: E qua vuol dire che noi occupiamo la ciavra, c'è moc da tre ons e mezz o più veglia con Nicola Conrad, ci desurion da mangi da Cernez, ma ci sta intanto a volen. E domani di queste ore, tutti questi non hanno ottimi fortuna, e sa, non potesse tor incontro di queste ore, cienz da telefons pari, almeno qui al telefono ci fa bot fum, ots a teni la fortuna. Monica Conrad ci ha annunziato la ciavra, c'è moc da ses figli Nicola.
1: La Preda, presentata alla Banca Cantonale Grischuna, gkb.ch.

0: Il ma quai non es l'unic lö, in gi che las Alps vegnan schargiadas oz.
1: Il Gelender.
0: A Sagon e a Lax vengono bivinantate oz las vaccias da ciao io anti las valzi anti las comuns ier a Müstair da oz la festa della sciagliada dall'Alp Mora da Müstair las vaccias vengono spettate tanto las 12 mezzi l'uni mezz son più bot nempe da vende las 10 mezz quasi schon statt uno ciel sarà schon storn dai in usteria da festa e tot quai pro la clastra Müstair tratteniamains dai lor eramo con la gruppa da zampoins da la val i ercus infernals i amis tot quai oz di mena sper la clastra a Müstair Antil Museum Stamparia Strada ein nom od Zomazia la Strais in cerca dal plet prediletti des un iscunter con lingua Maschinas e poesia, tanto rater con Gianna Olinda Cadonau e Sandra Guier, dice se io se ne ada. Eh? Aber Gianna Olinda Cadonau, quella che non scegli tots. E a Lax es oz er, scusando lì la sciagliada, ma a Lax vengono oz erasamisi e lasamies dall'arts in lor quasht. Sentila, cularta ai nom da vende las cinch, atelier da disquars. Az artisti la az artista Donat Caduvi, Claudia Cavietzli, Piera Buchli a un passantà ultima manch temp all'exterior per se lasciar inspirar ozomazi da vents da las cinch quintni anti la cularta da lur viadis recerches ier experiences ci han fatz scodit anti la cularta alax
1: il calendar

0: 8 minuts de las 11 esi uri temp per quisquia.
1: RTR Impuls.
0: Oz con una storia improvvisata da Jörg Gauci.
2: Improvisar san in se scrivent, a quai dat magari storie sorprendentes, sco quella cau. In om, cun capiala, a vestiu elegant stat alla fermada del tram. El mondrec tenia l'in parisol, el se niestri in tasche da curom. El stat senza montagne anc in u virkel da dinell. Le jade turble, je strusch da disce bei nel meranoni e nennische la inzomen aven, sco schel fuss mopli la pial spalicciada da dina siarp. Festinant, se vigina in gallina. Ella va in l'india via sotto il parisol da Jum e se puse vit la schiena dreccia da quel. Jum sent il caul la fina pressione del cirp degli animali che pare già da volesse addormentar, revolvent le pupille, tocca che jalf del seils, svanesce de vosel su viarcal serai. Jum col parisol sa buscel due se sentif la taus da quei sem de confidenza ed intimità, nischel due se senti molestaus da quella terladida ploiadira a vermenelle che guessi nivada e le splemes da quei tir. El dat in levetta stumplada con la schiena. La gallina fa bufeda. Jum rapetta il movimento levet pi ferm. La gallina resta scottacada vit la schiena. Muss stende jum la comba dreccia de voso, scopre prender catch, a dat lu in a binglada quella gallina che la sgola cun in a crashlada surprida 2 meters via do l'aria a vin lau ciafada da din a camionetta. Cun in a sblacciada violenta explodesce la gallina e la fenestra de von, al saun caul tocca la faccia da jum, cura de las vestes giu, da guotas il culier de la camisa a giu sil scalzes, chi da pinches sprizzadas cocchnes sil soccas alves. A jum cun capiala pren in fazzaletto da sae mappa, frugge al saun giu da sae faccia merantuna se perschisa, quei vese se viu fini auter di el, aber lufos la historia veni de mema liunga.

Annick, con Help You, qui è però RTR in 3 minuti e mezzo la sünde, ce lo dai noi tazzi, no, vai l'ornavant qui con la Marella e ce vuol out avai rotz un po' in sentimento di sciargiata, poi si mette l'ammonia d'accordo al live stream di RTR, da vendere le 12:15 metaini live su rtr.ch o su Play RTR, la sciargiata delle 4 Alps, o 5 Alps, da Braille. Dice oggi, se ci vedi in casa una bellissima fin d'emna, mes nom Livio Foffa, ed in avanti buon divertimento con RTR su tutti i canali. Io taglio le orecchie.

0: las novitats der RTR.
1: Suenter l'accident da car a Susch vengono in Cina persone blessadas e trattate in exterior. Ed il giocatore da tennis tudest Alexander Zverev ha per la seconda giada domenica il pass nel finale del US Open. Jedes Indisch, per vos al Mikrofon Maria Fiali Vienji. Persunas che in venire splessadas ter l'accident da car in l'Engiadina Bassa vengen era tractadas in l'Austria. Quai agic la polizia cantonale Grischuna en vers l'agentura de novitats chisten STA. Sper l'Austria seien blessadas e blessats era repartiz in ospedals d'autres cantuns. En cenins exact ne becen conoscent. Der l'accident che agì il Liugiev Cessaira a Susch en 5 persunas mortas, 40 en venires blessadas lev en fin greva main. En Turchia e il politiker dell'opposizion Ekrem Imamoglu veni sentenzia a 25 mais prajun. Quai per via d'insult din employat del stadi, sco medias tirkes rapporten. All'anterior presidente della città Istanbul vengono rinfacciati plirs delicts, elegge da pi in on e mezzo in arrest. Tenor criticers ed organizzazions per la defensione dal stress umans saia el veni arresta ort motivs politics. Imamoglu va lasco il rivale il pigron del presidente Tirk Recep Tayyip Erdogan. In India ha cominciato l'inscunter dello scenonata gruppa BRICS. Quai è la cominanza d'entant dies paiais che volen tranter auter augmentar la montada internazionale da novs paiais industrials. Tranter quels la Brasilia, la Russia, l'India e la Cina. A Neu Delhi specie il primo ministro dell'India, Narendra Modi, tranter auter il presidente russo Vladimir Putin, il presidente chinese Xi Jinping ed il presidente iranais Masoud Pezeshkian. L'inscunter cuzza dus dies, tenor indicazions dell'India, veien ils rappresentants dels paiais consunt discutar davart dur collaboraziun e davart un mondes globales e regionales. E nus veninter il tennis. Il giugador tudest Alexander Zverev ha per la seconda giada en sia carriera contangi il final del US Open. El ha guadagnà contro il rus Karen Khachanov con 6-3, 7-6 e 7-6. E nel finale fronta Zverev da Mounts in Ben Shelton dels Stati Uniti.
0: La meteo.
1: Oggi per grande parte ora sulla Jiva, a qui arriva la temperatura fino a 23 gradi, in la Suzelva fino a 22 gradi, a in l'Engiadina Bassa fino a 21 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada a Tridisch e il tunnel da Balamburg sarà in oma due direzioni, qua è per via di una panna di un veicolo. Il pass dal Bernina e Oze da Maun durante il dì sarà per il traffic, qua è per via di un'occorrenza.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch. RTR, La Marella.
2: Bein veni alla Marella de Dots, vai la mort va un eils a bidja astiai rasda per decennis. Nus mai nozza Martina al confin svizzer del on 1944. Al center stat l'istoria de Valentin Fried in Postenent, cio rascau sia existenza a sia plaza per gida persunas ein fuidia. Siu fegl Balzer Fried, oz o el 87 ons, ella de vosa perdetia del tiams, ad el raquenta l'istoria. Isabel Jäger o antupau Balzer Fried ad o fac in viedi al Vergiau. Miu nome Angela Hendri, a nus udin lu Proxima mai la Marella e Rox en la Sombriva in avvicinazione a Valentin Fried.

0: Marella.
1: L'Europa trembla, l'Europa tema. In Germania sunt ils nazionalsocialists a la pussanza e sunt per dar mans lur vagins. Id est tard, an pels ans 30, il centinaire passà. E musica, sco questa quada, Teddy Stauffer fa implidare alla Svizzera e dal Svizzers, almain per quarts moments, quant seriusa c'è la situazione intorno ed intorno es. Il 1939 comincia la guerra. Ed il 1939 esir l'onda nascenza da Balzer, il prüm fill da Valentin Frit. Un om ci sveva ciasà allura, sco post-tenent a Martina, davo aver lavorà in l'hotelleria da Lusso. Un om aver sia fotografia schneidig, con stil ed ugliada franca. Seis fill Balzer a oz 87 ans. Es ingegnere elettric a svessa vis il mont ed a vis Blair. Ma c'è la vista da papà Martina non ti l'ha mai più lasciata ir.
2: Avevo molto purtroppo sconfirma anche il cielo all'angegger grigion ci stava Martina le c'ha da spera la posta dove un cian e ne ha da e noi con quel cian io la plaza la posta o dal dazi e la guardia lasciare la persona via verso la ponte. E da cella va dalla ponte Martina con lei all'Austria l'erano SS e il cantan sa c'è già da voi sulla ponte via finché l'erano anche il manzo c'è se avete mosso il SS del storio in consegna
1: ed è il 1944 a Martina io sono l'ingedina qua un comunin be abitants tema e sudada. Da cella varda len, sciars 40 meters pün via, l'imperi nazionalsozialistic tudaisc. Qua un matin de cincions, il bureau da posta con ses bab, l'incredibil, avant ils ölz.
2: Schavona pigliavat a masofans, c'est al büt ant il büt. In deren lade sper al büt. Ma quai ce m'ha fatto la prima impressione da mamma, ci vies bütas a sofans ant l'arba. Per non stare in scena con lui.
1: In mezzo al sul dum sente il mattino il bab, il postenente, quel ci ha unda trai telefoni in comune, ci sa più le lingue, a telefonar, rovar, discutar, s'agitar.
2: Qua c'è una vista normale, ersies emozioni, pa agitazione, leva telefonar di cluri, ne pigliava gli uno, leva, allora squasseva la gota del telefono. E qua naturalmente c'è mai, sco, io fnot, no, più che io fnot, a scena impressionante. Quelle robe sonide enormemente a corpo. Dice, qua sapeva allora da questi nivoni, delle discussioni, se stavano lì in ora, sul rischio, si arrivano in un centro di concentrazione tudasci, là aveva tutto quel che poteva per evitare che nessuno ci sia in lavoro.
1: L'istorgia a mania bain con la Svizzera, la guerra è restata ancora, il schnuizzi però sa impatroni del mat. Il accompagna durante decenni e il fa quintar ossa, con 87, alla maise de stuve in ses da casa ad Azmos, quai c'è ningun otter non può più quintar. Istorgias, e la sombriva delle grandes istorgias da guerra, istorgias co quella da ses bab Valentin Frit.
2: Con quai, hai, fai ossa alce, ci mscheve stein a cor, io sei da fat. E quella parte non mi scorvera sia pace.
1: Eroes e la sombriva, la marella da Dotz e da quella sfeccia un cordiale benvenu, mes nom Isabel Jäger. Martina, il posto de confini il più all'ost della Svizzera, Chases, Via, Len ed il Dazi. Montagnas adretti da Schnestra, direkt vid Wart, da Cella Wart della Punt, Cell Dazi, quel del Tirol austriac e con quai a partir dal 1938 dall'imperi nazionalsozialistic tudaisch. Tot Martina, omens, donnas ed ufans e conesi la sudada de confin, öl in öl cun l'ominusa SS, la squadriglia de morders dels nazis. Qua viva Balzer Frit. Un matin ci desnasciu l'on che la guerra comanzà dal 1939. El iuda ses bab Valentin, il postenent, es aduna d'arce cun el e pro el, in mezz tot il travasce la tema qua l'ur de la Svizzera, öl in öl quel seconda guerra mondiala. Ed öl in öl aduna d'arce ir con gliot in fugia, ci riven fin al dazi Svizzer, mütschen eint del Tirol e riven jo de las pareiz de Grippa. E la quinta mai del bureau de ses bab. Guardeva ora quel bureau. Da c'è il gordo la mossa, Balzer?
2: Ma qua era un bureau relativamente piccolo, antil piercing dell'hotel della posta, con una vetrina e un cioc, forse 5-6 metri, esatto, io c'è. Veramente piccolo, ma il bureau funzionava là. Dopo, stendatura fin già aveva provo in bureau e aiutavo, facevo una commissione o altro sia, ora c'è chi viaggia. Qua cominciò poco dopo la guerra è nuda, finché con 4-5 anni aveva promosso papi, non avessi paura per ci capiteva in bureau, ci veniva e ci capiteva i soldati. Era soldato là, veniva gli altri correnti, vuol dire anche il Tirolo, io lo spreco e con questo era da fare oggi.
1: E la quinta anche il bureau, era allora là un telefono, era anche il bureau?
2: Ma naturale, là era un telefono e qua era il secondo telefono pubblico a Martina. Da quel tempo là, al principio del anni 40, aveva il telefono a imposta, il dazi e per noi in casa aveva un telefono. E qua era l'unico. E avevano due cinci di reclamare, avevano il telefono, avevano acclamare, e avevano le discussioni e era finito.
1: E in paese allora c'è con tutti questi gli occhi desnudi, ci desmucciati, quella avrà un grande desiderio di telefonare?
2: Oh, qua era forse mai necessario, qua c'è il desiderio di telefonare, era non sai più piuttosto in comune, ci avevano il telefono, ma ci era fuggitivs, cosa non erano sequestri, mica tanto sul bureau, il fenestrino, domandavano per fare altro perché non c'era andare in ora. Quando erano zonze, forse 44-45, ma tutto via là di intorno. E mio sbaglio aveva un telefono, naturale, per la posta, e aveva telefono in padre a sinistra, a cuore, e pro contacts ci sveva ci potessero poi aiutare, io Berna lì a telefonare, io sei dire qua, l'uso dal telefono della posta e per qua.
1: In agosto 1942 sera la Svizzera si sconfins ufficialmente per fuggitivi sudeus. Da quel tempo deriva la metafora «Das Boot ist voll» del Consigliere federale von Steiger. Una metafora tanto crudela co fosa ci displaccia di l'imaint collettiv nazional ed internazional. Ci ciriva totuna sur il confin vert steva ossa far quint de nier buta ora bi director c'è e ci ci iuda ven c'è stia cum prajun. Scapostenente Martinez Valentin Frit engagia federal. As metter kunter significa steir far quint con desdita prajun en ingiuna pensiun pü. Ses post es però la base da vita della famiglia. Schel jüda al da far quai absoluta mainch alla zopada. Un sguard illa literatura mossa. Aiuta fugitivs funziona be con discrezion absoluta. Ils fugitivs nu cognoschen per par neanche ils noms da questi tils jüden. Quese aiutons, ci vengono avanti le acte della polizia, saien ques, ci sono nuts tschüfs. Cas plus conscient, il comandante polizia sangalais Paul Grüninger. chi a salvà millis de fuggitivs e s'nü relaschà, chastià e reabilità pur de vossia mort. Da tot ches aiudons a sperden il stizis e l'istorgia. E perdutes nu dae circa ningiunes pü. Perdutes sco balzer frit. Ses bab discurriva pü ses linguas?
2: Ma ses bab era l'estat in tot Europa a lavorar. E in Francia, in Inghilterra, Italia non sono sicuro, ma il Gottesino, il Lucano lavorava, il discorriva cinque lingue. E qua era la nostra lingua materna, era tudasche, era inglese, era francese e italiano. Però sgraziarsi, però la sguardia del confine, ne aveva gli altri con tante conoscenze di lingue, con qua scrivevano altri, scrivevano anche per lui, in Pierta, per il bureau della posta, e loro avevano d'aiutare e improvvisare davvero che quella giotta non era cercata in avu.
1: Il della posta è niente, il del chef della posta, Martina?
2: Ma era ben una persona per la posta, quella carica il chef con una raccomandazione di un postino della scuola.
1: Iem in paese della quinta e l'estate per gli hotel e il sarai esta contenta di avere un lavoro in Engiadina, una ci disgarantita da questo tempo nel nucleare e di ciò che aveva raps per poter mantenere una famiglia.
2: Ma questo è preciso che io. Il tempo è stato giovane, quando era 20-30, e il pianeta era nulla alla crisi, la grande crisi della prima guerra mondiale. E ella ha imparato a lavorare per gli hotel, e ha delle possibilità. E là il Stato impara per tutto. Qua ce l'ha fatta siamo la scuola di hotelleria a Luzern. E loro il Stato di Somorezza, il Stato di Pontorino, il Stato di Lugano, il Stato di Monte Carlo, il Stato di Brighton e così via. E con qua all'epoca di praticare e imparare quelle lingue non erano usitate almeno in Europa.
1: Ed il sarebbe contento che l'ha potuto avere un posto in Engiadina?
2: Ma qua è già un po' più contento. Le stato stringati, regno un po' fortuna, sto a dire. Non avessi niente altro per in famiglia, perché il saluto mi è dato il 36, una di strada, e mia mamma deve a scuola da cusir. L'anno vero è imparato, ma tuttavia è stato in stato per dire in pasciarsi. Avere la piazza per lui era enorme importante, con tutto quello che faceva là, vi prontasse, non aveva l'erno bei amici, e vedono che un po' a tema, c'è in prova da fare altro, c'è il richiesto forse sia piazza. Andava mai esposto pubblicamente al Giuseo, per poi dai bei pacagliotti, ci sa che ce l'ha tutto fatto durante quel tempo della guerra e giusto al primo volo. Dopo la guerra. La discrezione era per lui importante e per cui c'era in sé un certo tema di avere un disgusto con la posta.
1: Per vice, in odere usce proprio il clima c'è, e c'è, da qua c'è una cosa lei di voi, e c'è la gliotta era sono fitch pronta della gliot normale già nella popolazione quella è stata fitch pronta da aiutarci la gliot niva cioè i fuggitivi niven allora il padalge da qua e co ci impressiona lei
2: in discurriva da qua in comune con sia con la posta sia quando era in un tema qua c'è sasso io svair più bler più tardi c'è a Martini, a Sclamirot, erano due persone che lavoravano insieme e vedevano che venivano in cinque notte sulla montagna Ran, e mettevano queste in salvi e uno aveva un telefono e quel telefonava di Claudio Torici. Il dì da voi veniva in auto e pigliava quella giù. Ma da qua non si scorriva a Blair, adesso non si va a Blair più tardi, ma svap non erano mai detto. C'è una persona di Martina avesse fatto la Blair. Ho fatto altro.
1: Isdere in Svizzera, intorno ed intorno la posanza tu daisce, e loro erano loro naturalmente svizzeri e svizzeri che sostenevano qua, io?
2: Ma sì, qua sapeva. Vedeva era quella stata in grigione, si scriveva da 200 ufficiali, si aveva simpatia, concreta mancia, ed era da fatta concente, ma in Sierra in comune, o per la Vagina, ci ha c'è posizione. L'asio per tema c'è in ogni forza concente, ed in cinci da qua in avanti, e alla fine poi dovrà contrattare. E per cui penso era la grande discrezione anche la vita comunale, in ogniva, da qua in ogniva di scuri. Ed era Saraplana, e grazie posso dire osso, una donna che veniva dalla Germania. E quella stava a dire un'ada, wenn mal Führer kommt, öffne ich die Türe und lasse ihn herein. Ich sah, c'è da Jot, quella è una plagione naturalmente, c'è da Jot, ci erano decis, ci nivano anche il Tirol, c'è la prima che le guidevano era quella.
1: Questo ci nivano anche o questo ci erano loro qua?
2: No, no, svagini, c'è non c'è, tante strade era morte in Clor. E una persona non c'è, non vuol dire non c'è, non c'è, non c'è più, ma la simpatia in comune ne vedere più sia.
1: Il confine tra la Svizzera libera e l'imperi dels nazis è un punto da var 40 meters. In mezzo a quella, una parai da line con una portina. Cici viene spedita c'è la vart da quella portina va il la morte. Balzarin, i mezzaint, bada quai, vezza quai, sa quai. Portrets traumatics citil accompagneran pel rest da sia vita. Schel, pensi ne vo da quest fugitifs, da quellas discussions là in bureau, cosa da mettere avanti quai, da c'è sal gorda l'amo?
2: Ma, o se da savair c'è viva... C'era Cinciansla. E qua c'è una vissi il sentimento che non è che ci aveva problemi, di ranestres, e il pedo giudeo che non era attuale in quella discussione, e se c'è un sbaglio di scrivere con questo, lui proviamo a fare in telefono, uno o due lus. E lui era fine, e quello gli odiava e non sa blerda più. Ma i sacci disse, ad una terza a New York, il finestrino, e ha discusso con quella, e con c'è una vista, normalmente, qualsiasi emozione, fa agitazione, leva telefonare di cloro, e ne pigliava gli occhi, ne leva, e loro squassevano la gotta del telefono, e qua naturalmente c'è mai più che giovnot, è stato impressionante. Quelle robe sonite enormemente a cuore, perché dice, quando sapeva allora da questo significato della discussione, se stavano in ora, se al rischio si arrivano in un centro di concentrazione tutt'asci, e là aveva tutto quello che poteva per evitare che non c'è certo in avu. Ma quando non ha evitato, si è certo gli altri in avu, e malgrado, un'altra, quando non è mai più in verità, è vero, molto purtroppo. Su un film, anche il cielo, l'angegger Grigion, che stava a Martina, le chiede spera, la posta, dove aveva un cian, e un'altra, e noi con quel cian, io la piazza della posta, o del dazi, e la guardia lasciare la persona via verso la ponte e da c'è la vada della ponte a Martina c'è con lei all'Austria l'erano SS e il cianto si è da voi sulla ponte via finché erano anche il manzo c'è se avete mosso il SS del storico in consegna e hai qua è il capitano è Sergio che ha dato casa in giocia la ponte della misolta. Si va via la cella avanti verso l'Italia o l'Austria, là non c'è già gli otti in avu. E a Savair c'è quella yacht, il destino di quella yacht fu stato definitivo tragico, ha provato qua c'è la Boudou,
1: Valentin Fritte sia la vur pel Fölladin. Valentin Fritte scrive quest dies ad una der Cheil Fölladin. Sias columnas da Martina mossen un spierg valià, un con orales avertas per tot las novas che l'incontra al confin. All'inizio del 1944 scrive, per esempio, dell'invasione aspettata dagli aliati e constatesce che non è più creata la propaganda dei nazis che lasciano per svadere un modo d'una ad essere più fermi, quanto un ces.
0: D'una parte in giugno pare di creare ce la vegna, e l'ora le fortificazioni sull'Atlantico. Ma insomma, quelle all'ost scognivano taxate e rette per tutti i tempi detten loc. E dall'altra parte daia altre scuole aspettative. Ma invece le nis beim Boot.
1: Claire, Fritte e Martina non sa che gli aliati arriveranno in giugno in Francia, ma lui pare di aver contatto con soldati na Svizzera che sanno della guerra in l'ost.
0: I guerrieri in congedi pare la bramessa per il motivo di non aver di tornare più in l'ost. Ci vie più es developesce sco l'infern furius, scia dai na, neanche l'invasion nu può essere uscei tremenda.
1: Beius da dore il confin de Martina in vicinanza da Danuder es l'hotel Hochfinstermünz. La arriva sudada tudaischia congedi da combat. Un ocel prova da desertar da vendala in Svizzera. Conscientir qua il cas de dus, ci nu sun rivats. Da dus sudats ci sun nüts tschüfs del studaists alla riva da Lin. Il postenen de Martina observa precis, analisesce qua, per exempel, ci in Europa non as lasces unir con violenza, cionch possibil cia sessa vaer deriva er da ses contacts clandestins, ques telefonsi discors cial fa tant ad ascus. Ed un savair, ci nu fa nimia gust a se chefs, cocia Balzer Fritte, quinta in avant.
2: Ich habe dort eine Art in der Charta Süderbern, die quelle Traubes nicht als die Lille Schreiber, die quasi ein Sekret. Ich habe gesagt, man hat tut das Ries für sie Platz, ich habe gesagt, wenn er war pro Region, er schreibt quasi. Das ist damals important, der Schreiber.
3: E la quinta da quella situazione c'è quella guardia c'è c'è col chandla gli ot der c'è sulla punt via salgordlamo da quella gli ot c'è gli ot dera qua o dera qua dera qua una famiglia dera qua juvens dera da qua vels salgordl
2: no è un salgord e dera due o tre persone te ne visco c'è sulla punt via cur c'è la gigare giù e da più due saia. Ma io ho dato una cosa che le persone hanno fatto una grande impressione e è arrivata una gruppa, una famiglia e una donna che aveva un bambino di spezza. E questo aveva dire una voce e la donna aveva lasciato l'ufante per un giorno. E finché un giorno ha detto, da là intorno, una donna ha detto ai figli alla dit schavona pigliavat am sofan sit al büt antil büt in der lader speral büt quai sehr als immer quai nur in la da sera la donna del da sera principal a tutta quella matta der na matta e quelle cresciute su e di scuola a Martina e desi de lura de 20 ne plus mo sabler prono Martina sì. Ma quai ci mi ha fatto la prima impressione della mamma, ci aveva sbuttato la sua fanta in clava per non stare in scena con lui.
3: Quai fa, fin già bia a tagliare rossa dopo tante zonze la peglialina. E crece ad il vai a modo uno sceglie, cioè quai fa niente la peglialina.
2: Ma la peglialina, è scena emozionale. E mi fin già capita in simile situazione, cioè, mai sognato di mangiare le larme. E oggi, vent'anni, scusi, vai davanti. E, ai, quasi con la giotta, allora ormai qua c'è stata una grande medaglia a Bern, una decisione del Consiglio federale del 44, più o meno, per non scegliere più ad in giugno, tra mettere tot in avò. E l'Aisa allora è a Bler più difficile ci rivevano, però noi ci rivevano del passo vento, visto il Martino era in Paparazzi, facevano sull'Italia, e in hand pro l'Aivert, per dire, andavano io verso la Svizzera, e qua in luna del centro degli otto in Paparazzi, ci non sapeva, ci non poteva più far nulla. E ogni anno sono qua del confine, le occhi, di avere una persona, e abbiamo usato da dire in ora, per dire verso l'Ostia. E la creccia quel riva sulla punta in Ampronò, e invece il riva ora per la punta, la Vartulascia, l'Austriaca, e le sesse in giù, e ci fai stato vinto. E altre sono al più moderate che è stato. Pasqua sono arrivato in Pruno, io sulla montagna alla scorta Snan, e perché non andare in ore sulla punta via, eravamo in Aiva, in Avriglia, mezzo nave, in Isla, Sperlen, hanno buttato via una sua, nostra yacht, e un po' durante quella yacht, questi non capivano, erano anni e snevano, vedono la sua. E una o due persone sono giovanite e zavolene, non sono mai più viste. E sai, c'è tanto vino di Martina, ne avevo due in lavina, per le gallerie, e quella gli aveva solo in via, e c'è un mensch là, e invece c'è una punta di knife, pensi di portare sulla via, e quasi è capita una dosiata, una gruppa, una parte arrivata via, e c'è la parte, sono uno o due, è andato in fuori nella lavina e la persona è stata davanti. E qua andavano in passo a vari, quanto tragico c'è quel tempo è stato, in luce simple, scoprono.
1: In luce simple scoprono, dice Balzer Fried, oz con 87 anni, da sua infanzia Martina. Io som l'Engiadina, ora som la Svizzera e giusto per quai, öl in öl con la Seconda Guerra Mondiale, con l'arsaia straminabla dels nazis alla conquista del mondo. Oz e Scler ci han fatto naufragi e c'è la Svizzera è arrivata mucci. Quella è ada conosceva mince Svizzera e mince Svizzer limnaccia todaiscia. Die Schweiz, das kleine Stachelschwein, das nehmen wir auf dem Rückzug ein.
2: Quatsch Samo ist noch ein Soldat, Schweizer, am Martina. Er hat fährt in den Uno und Auslös vor uns in der Terra, durch die vier Vanguardia. Il più triste è che era un soldato che veniva da Martina, quello che era per la punta in guardia e credeva. Non è così semplice, deve essere un soldato che crede.
3: Perché credevo?
2: No. Era dalla guerra. Soldati erano da cella parte. E non sapevo cosa venivano. E ho dato un certo tempo che saci erano pronti per dire, cosa sono inizio in Italia. Non sapevo se venivano a indovinare o se venivano gli autodenuti. E se ci capiteva, sapeva mincino. E non saranno stati ben armati, ma noi al livello del sudace, del razzi, aveva un'enorme impressione che quelle slanze ci spudono fu. E qua sono 10 metri, potevo già fare amici. E al Ciuscea, nell'esserci, un prodotto.
3: Ti viveva un tema costante, cioè qua può essere la prossima ora, la prossima notte, il prossimo Dio?
2: Preciso, non sapevo ancora. E grazie a questi signori, non c'era clandestina mangi, ma il papà poteva discorrere.
1: Il mai 1945 finisce la guerra in Europa.
4: Die Glocken haben am Dienstagabend den Frieden verkündet. Kapitulation aller deutschen Truppen, Kriegsende in Europa, Dankbarkeit in den Herzen aller freien Menschen.
1: Las truppas aliadas arriven fin als confini svizzers. Ma con la pace arriva la confrontation col schnuizi del Holocaust.
5: In allen Teilen Deutschlands und den besetzten Gebieten gab es Konzentrationslager. Zusammen waren es mehr als 300. Todesmühlen sie alle. Tausende, die Unsägliches gelitten, die mit ihrem Leben abgeschlossen hatten, feierten den Tag der Befreiung.
1: Millis, Citilan survivu, riven ir in Schwitzra. Da Puntina, Innsbruck, sur Font, Pfunz, riven ir war 4.000 Personas sur Martina per ir in avant. In Libertà, finì l'America, ma eri in ospedals e sun sunteris. Il piccion Balzer Frit guarda e guarda e salgorda, passa 80 anni più tardi.
2: È un l'unico, di Martina, ci sarà qua, e non so bot 90 anni. Sto in pasto biarsi, ci ha detto capità, ma sto a approccia, non sto torno il fazzol. E questo è stato enorme, impressionante, emozionale. E sapeva che la gente stava in avò, riceveva la vita. Quando era chiaro per noi. E lui finì la guerra in mai, e lui è stato completamente spiegato. Lui è stato in ogni corrente, in tutti gli stati. Vivi morti per morire. E tutti i camions interi, camions militari, vivono ora forse fino a Font, o da ora vivono ad una entrata con un camion plein notte sulla puntina. E là organizzare ora va bene, da giorno vivono tra scuole, là chi vive all'ospedale, chi ne sa in giova, ma qualche mese resta è. Cioè, mio papà aveva una ora da un casa, in giro c'erano questi camions, e con il chauffeur c'era là, di scurifne, lui aveva una safari quanti vaccines, cioè se sfrar, c'era scuola, e aveva una falegnameria, e aveva vaccines, quanti vaccines si aveva da mandare sull'ospedale. E dopo una sera, qua era in quel telefono con i lavori, per me era molto interessante, avere passato aere, aveva con Elmo discussioni, non aveva molto fatto, cioè, si guardava sul camion quando si vivono, quando si possono morire, qua era già impressionante.
3: E loro avevano una iada, quando le davo in differenti fontane, c'è una iada si è arrivata una gruppa da SS, c'è questi in stato questi che hanno accompagnato Mussolini, a quell'anno loro Tschüff e als SS in passati in avant, sui del Puschlaf, Kraje, e l'ora io de l'Engiadina, e io de Martina, e l'ora appena ci si in stats vid vart, della punt aien rot eintla, e aien tut ad un paur, ciuckels, e vaccia, e aien justa fatum föcun e quai e mangia. Sal gordel il de duschea, cio d'un discorso de quai?
2: Nö, in das ha nö de quai, es hat ich quel paudera, e quel lieve d'un anno a far commissioni in bottiglia, però no, ma io sa che c'era New Trice Mats e tocca Trice sul Mars anche le guerre. Non ci sono servizi e sono in giugno ne torna. È stato alla fine ben soletto. Questo Mats non è per una nuova scuola, è scritto un romanzo e sulla punta via in anni ci venivano entro schiodati con l'Ode Martina de Vent.
1: Un punt da 40 meters. Il confin tanter vita e mort. Da quis confin desa da quintaramo diverses istorgias. Dals americans ci sognuts col tank fine Martina e ambucia il font da d'un paiais in pace in mezz l'Europa. O coci importa a Schwingam, a Balzer e da ses amis. O er l'istorgia della Brichà, quell'organizzazione giudeua clandestina ci iuda fuggira, ci ha survivu il Holocaust in Palestina e quai er sur la ruta del Reschen pro Martina. Pro le istorgias de Martina tocca er quella da seis postenents, da Valentin Fritt, ci ha provat tot quai ci ti l'è stat possibile per iudar. L'istorgia da d'un da ques numerus eroes illa sombriva. Un'istorgia dalla quale ces dus, bap e fil, non han mai pers un singol plet insembl, durant tot lor vita breccia.
2: Qua è stato un gran sbalzio. Qua siamo stui far meno una fatta. Qua è stato finì, e non hanno provato a scrivere la als Rüben Sons, bis la fin del Sons 40, das ist schon so sehr simpel, ja noch ein Mann hier vor, in der Dünne der Mannjahr, ma per blerde pü na dire, den Torn. E con quai, in Kommun, en a sa da nu, den mal gorde den Junchi, wes staat vor, wes dat, in der Diskussion, quai, dünne Robotrille. Mes Rars, questi sono più giovani, in giugno in famiglia, non so, concretamente, qua c'è una cosa pure di quintare.
3: Cura Pollur Sarbalzer mettersi scuro in pace?
2: Alla fine? Scuro in pace è un po' semplice, dire alla fine. E sono contento, c'è una cosa l'occasione, c'è qua e viene documentato e mi senti le annales della storia svizzera durante la seconda guerra mondiale. Qua è stato per me stato importante e qua c'è una fanosa e si completa mangi in quella direzione e poi mi fa stare bene. Grazie a tutti.
3: E robe inscritte fontana su scena guarda con l'uffizi con l'archiv della PTT con l'archiv culturale in Engiadina Bassa, con l'archiv statale del Canton Grigion, ma

0: ad ün ogni fat. Es comportar uscea per mai vol davler rispet per una persona.
1: En cleta del ci destat una situaziun fiche emozionala, tenduda o se ce la quinta. Forse da mai ci saveva precisamo quais un quais quattro, quellas cinc personas ci des tot pücens sul aspet emozional, ma totuna e pens in un eso io uscea ce quasi un istorgia ci vive be ant in sia memoria.
0: Quai da mas bap, sun es giur in giuna na scrit quai o cerciare dir nir in pa public. Il tema, il motivo è non aveva discusso e lui non ha discusso con il giovane perché c'è il tema di fare altro che veniva ordinato contro il proprio e la famiglia in un modo che fece stare male. Ormai non è anche l'ultimo che si è goduto che è preciso tutto qua. In questo momento mi è nato da Martina la domanda da Adel ha studiato di sarci a descriveva tuo con famiglia che aveva in giunidio e con qua hai fa no salce che fece ste niente che mi scrive ste na cor io sei da fat e quella parte da me scolvera si è passata.

Ed uschea finisce nossa Marella da Dots. Quella da vart l'angagi da Valentin Fritt al confine Martina, un angagi ad ascus, forza massa ad ascus per lasciar stizis ils archivs. Ma da dot avonda per rebombar amo 80 ans più tard la memoria da Balzer Fritt. Il matin ci veve be 5 ans ed es resta sco unica perduta. Questa Marella texts e fotografias chatava pro noi la Rait Zot Cultura rtr.ch. Mes nom Isabel Jäger, abunan zu dir.

0: La Marella.
1: Nus vain udiulas regurdientschas personalas emozionalas de Balzer Fried, Tjecker José e Martina. In istoria ein seset zupada de pi decennis, che vien ossa alla lix. Mia collega redaktura de La Marella, Isabel Jäger, ha fatto ricercas per quella emissione. Au entupau Balzer Fried ed essa facentada con la situazione historica. Isabel, te hai entupada con Balzer Fried, che ho 87 ons, cos'è quest'au per elder, quinta siantr tot quels decennis del siu bab Valentin Fried e dels evenimens propi dramatics del 1944 a 1941 a Martina?
2: Per Balzer Fried es stat un grand desideri da poder quintar da ses bab Valentin ed ena nu l'impression c'ha davonos discuors e idea dat momain serfici emozionals in quel discuors, ma davo c'ha quai ti l'hai fat profondamente bain. Balzer aveva l'ora pur cinciòns, ma els portrets del confine e la tema in comune ques rebomben finots. E c'è el sco ultima podu dar per dutanza e stat central per Balzer e da mais è stat important da dar cun el insembl vusce faccia a ses bab Valentin, ma era quel temp.
1: Te eis bimo se schade per ti Marella sin regurdientias, te ase recercau historica mein, cosa presentava la situazione al posch de confin Martina al 1944?
2: Esser io som l'engiadina al confin significava quella iada esser i mezzli storgia, de d'una vart de l'en Ils de Martina e la sudada Svizzera e de cella vart de la punt 40 meters più in via els nazis. Da vent del 1942 d'era il confin svizzer sarà ufficial manc e ci ci proveva tutt'una da aiutare quest, ci rivevan da fuggir fin al confin svizzer. Persona sco Valentin Fried, quel agiva contro la politica ufficiale e ant els archivs nun hai acciata stizis da Valentin Fried ed un engagi per aiutare. I sa però c'è mossa mainz as chatta impostut da quella so quest ci sun juts tschüfs con judar, da tot c'es as perden als stizis e li storgia.
1: Ci prendi ins cun personal mein ordine tale recerca, ci resta pendiu da quella storia da Valentin Balzer Fried.
2: Ma l'önce sa occupa la scienza storica be conquintar le storie da victurs, generals ed otras omens grands, grazie a personalità sco Valentin Fried, un postenent a Martina. Vend le storie più quotidiana e trasquai più plastica e più differenziata. El ha provato a avere un anno in giocciotters a nuarda da vente da fa quel rom da sias possibilitats e c'è ses fil Balzer anza quintaoz li storge da ses babmos quanto importante c'è la cultura da sregordare es na bein museums e di las citats grondes ma precisir qua pro no avant lius casa.
1: Grazie Isabel per raccontare la storia del Herox Alumbriva, da dare un invest alla storia della storia. Da Chavnie Pleit, Balzer Fried, ci aveva da quei tempi molto un anno che ho onza alla lunga bidugia da raccontare la storia, che di ossa che quella parte del suo cuore venne a vai sia paese.
0: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: Enturn 3.800 persunas sind stades presentes de la vertura ufficiale de la nova Halla de Vents a Cuera. E persunas che venire blessades dall'accident con Karen l'Engiadina venen era tractades in ospitals dall'Austria. Il les dodis, meu nom Erwin Kadov, ben veni. La nova Halla de Vents a Cuera Areonne averta ufficial main. Enturn 3.800 persunas haien visità l'emprim concert della gruppa Gotthard. Tenor ils organisaturs n'haia da nagins in caps, il concept de traffic saia sa comprova. La Halla a costa passa 44 milions francs. Ella remplazza la veglia Stadthalle che sa chiatta tar la pendiculara dal Brambrösch. In cinas persunas che venidas blessadas dall'accident da Karen l'Engiadina Bassa venen era tractadas in ospitals dall'Austria. Autras saem venidas repartidas in ils ospitals da d'autras centuns. Per motivs da protezion de datas e per vida lur stadi da sanadat, na la polizia centunala bec comunica nua. Dall'accident a Susta, Gievlia Saira, en 5 persunas mortas, 40 en venidas blessadas, 3 de quellas greva main. Pusaivel kin act de sabotage a chajuna l'accident de tren en Francia. Tenor medias franzosas, che se referischen sin indicazions de la polizia, investigation in sentant per via din act intenziona. En la vigilanza dal lieu d'accident haien ins nomnada manchata in toc binari che pudes esser venir mes sin las rodaglias. L'accident en il nord dal paiais è capità venderdì saira. In vagun è cupicià e plirs autres enits sur ils binaris ora. 44 persunas en venides blessades in a dona de desdogions greva main. In miliardari da cripto britannic a faccia la partita populistica della dreccia Reform UK in una donazione d'entun 40 milions francs. Quella più grande donazione singola che una partita britannica ha survegni in sacura. L'interprendidra dice alla gazzetta Telegraph che la partita doa impondere da main temp per rimnar da ners e per suenter da pli per sa preparar per la lavur governamentala futura. Reform UK e se chef Nigel Farage angi il devos temp lingias grassas per vidavair improvada zupentar donazions dall'exterior. La Tiers examinescia il Parlament Shebain Farage na bec indicia in a donazione da 5 milions punts. In matet de novons da Roma a contangi insieme con ses bab il Mont Blanc. Sco sia famiglia comunicescia saia l'Elio Massimo di Roccasecca il pli giuven caia ascendi la montogna da 4.807 meters ort ac na forza. Se sbappa in guit de montogna zunt versa.
2: La meteo.
1: Oz stati per gronda part su lei, sur les montogne sa in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale en il surses 16 fin 20 grads, en surselva des 12 fin 22 grads ed en la regiun de Cuera 23 grads. Da me un domenesch il soleil, il suo intermezzdì esita quintar con una dina de pli vels de nivels. Versaire e durant la notte si pusaivel chi plova in zic. L'indesdì ha il primo anche in pau nivels che si schlien durant il dì. La temperatura maximale è intorno a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel da Barenburg sin l'autostrada A3 digesserà per qualche veicolo in panna. Conseguentemente ai colonne sin plirs trajects tranter Spleia e Via Mala. Colonnas a iera tranter Cuera Sit e rechen au la punta in direzione Sit. Per vedin occurrenza e il pass dal Bernina sarà a Oz dalla 8 mese in fin las 12.10 e dal Dina e mese in fin las 5.10. Da meun la via sarà da mol avant mezzdì vuol dire dalla 8 mese in fin las 12.10.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: Mes radio, mia lingua.
3: Aktuell informai cun RTR la sonda al microfon se l'Angela Hendri. La stadt quella vo plan sua fin, quai monta finiu cun vacanzas e pelas vacas. I vegn festival las ple differentes scargedas a la Val Müstair, a Sagogn, Lax ed a Brail a la Surselva. Per las familias de purs a purs in de fiasta, els revenien a vos lur animals, per las pasturs a per las pasturas in de ci ston se di responder in l'Armin, scho qua ci nos vai no diu ai nostra seria Sidalp.
4: Stato de me un tot, o chi na? Ma non dico che sa da auto me, non si dice che sa fida, vuoi leggere con me.
5: Grazie.
4: Quel gaudio, quel gaudio. A brindire la scargata e più piazza.
5: Per mai voi.
4: Per noi si gira.
3: Non si mira in oz, ein spezial se la scargata a Brail, no che si scenvacas da Cun Alps arriven, proximamente al Vich.

0: Jamiroquai Virtual Insanity. Se antri in lunga, ciao de stat, torna nella zecesa, las vacas de las Alps de Brail. Sistchen von Otzel Viedi de l'urdi mor de stat, an vos al vich, Otzen un admein al grondi de Schkergeda, a Brail alla surselva. De la partida per nus di antrauter Alice Bertoc, ci accompagna las vacas ne vendela Alp Quader tocan al vich. Adel otro diu, levau mezzdi.
1: Yes, allegl. Achemel pifensil de vos, Chancun, con us essen ludiu al vich, con las vacas venien ornadas, a con us meintras il vich. Ja se metron que quei è in a causa fech emozionala, a que venien els, ils pastors lu propi celebrai, als ascheni ordovon, con la miseriere, con quella vacca, che dau il pibi a lacci ed alp. A quem, eba, questa imaginescia que quei si c'è fech imposant.
0: Alice moderesce la scargiede insieme con Ronia Muat. Ronia è begemo de Brail, ella è figlia de Purs, ed ella ha buonas riguardiences vid las scargiedes.
2: Già, also da picchio sai se riguardas, onde ho parte della scargada, a cui era mince on proprio in gis special, ed per lina se le grave insieme con las vacche sono in avos, ed era dina ubi ed essere insieme nel antir vici, ed è da fatter miles con tutti i cels affons, l'usse di dada di a casa con las vacche, aber insieme è che specius da pli lavur con elas in avos, a cui era al scuo affons schon bu grad schi cool, aber ci chiedono tra me ne mega bi, senter la stat con las vacche in avos, fanni vedi, l'hanno sentito massa pinches vediales a Taurs e Noelia sa da laccialezza quella sciona di una ubi.
0: Ronia viene d'estra Mietzelplatz de Fiasta, Plaun Ruaun, ed ella regia lo con indigens, turists, col signun, naturalmente col spasturs e le spasturas, ed ella ti mette se esce a dire la stat 2026 c'è stata extraordinari ciauda a Sciccia.
2: Die Autor uno si dir che la si tira ein grand tema in sa edit bosseu che las vacas ston vini pi baul ston vini scargadas pi baul da mai che veve bovon de Pavel si dal aber Joel Vich eri ebo propi meglier et lu ane bia pur se pur steu vender vacas ni ja schei de mats da mai che veve sempre dau menia pauk foin per we si bia vacas en Noel Center et di sentes ja schentig in tef pi person che Autor sons aber tutti ne lanza celebra quegi si la grande lavur nus en fein viva sind totes pasturis e pasturis da totes chun alps e broil cules vargas sis cien vacas.
0: Che vus weiss marvellas, cules vacas en decoradas, co ci vien festivau al retorn de la biestia de las Alps, la scargiede de Brail ein sur selva e de vasai ein in livestream, ne vendelas 12:15 sen rtr.ch ad ela quetsa circa 2 ures pia ein in a minuta a 21 secondas an Scheivela.
3: Danus? Danus?

ACDC, Hells Bells, co alas gratulaziuns. Tat lau pel jubilar Paul Fried, che giunde siu si santa tschunavel anniversari. Sco proxim vaiu duas gratulaziuns per dus cantadurs del cor viril Lidia Grigia, che festeveschen lu geste al madem natalezi. Peider Andri Parli de Quera a Balzer Arpagaus de Sagogn festeveschen domisch dus al siatontavel anniversari. Dadels vengi vijau. La suprastanza ed ils collegas de cant de la Lidia Grigia gratulation a lur con cantadurs Peider Andri Parli e Balzer Arpagaus che festiveschen ils 12 de settembre lur setontavel di de nascientia. Divijain in bigi de fiasta tot il bien pil futur e vinavon bia plage el revol dil cor viril Lidia Grigia. A natural main tatlai nus in canzun del cor viril Lidia Grigia pels jubilars cantadurs Peider Andri Parli a Balzer Arpagaus alla notte.

Il cor viril ligia grigia cun alla notch tatlau pels jubilars. Balzer arpagaus de Sagogn, a peider Andri Parli de Quera, che contun domis dus al cor viril ligia grigia a che complenesce notz al siaton tavel. Nus vinti la davosa gratulazion via formular de dots. Silvia Gross Malgerita de Cierf è nascida otz avaun 84 ons. Chiara mamma, chiara nonna, per te 84 l'anniversari et gratulain de tot cor e gli avvijain tot il buon, blera fortuna ed impustut buona sandà. Per tot qua che tu fast aduna per nus et vulain dir un grand grazie fitch. Nus vain tuots fitch gugenta tai et mandain una gronda branclada. Fa un bel di de festa et lascia ir bain. Quists de vüschs vengen de teis ufans Jon, Silvio e Patrizia cun familias. A per festival de Rudien agli 84 avel de Silvia Gross Malgerita, de vis la famiglia la canzun Mia Chiara, Patria dels Jauers.

0: Taffi con Warwick Avenue. Nus mein osa adjuvautatir Wendelinka Jochen. Buonasera.
1: Buonasera, Angela.
0: Vossas gratulazions.
1: Yeah. Car Pau, cordiala gratulazion. Tobien, buona sanadat. Stai seunza. Stai scottieis, merda donna. Alu balzach. Cordiale gratulazione, Tobien, buona sanadat, e gauda la pensione, stai scottiesa, fai pacificamente con la donna. Salit Wendelin.
0: Una gratulazione dobla per Paul Fritz, il si sonte ciunavel, a balzerar pagausel si attontavel, a vus vais divisau il corvir il segogn con il mulin solitari. Un grazie fec pel telefono, vine va una bella fin di anna.
1: Se mi onta me l'angelo.
0: Un grazie, addio.

Al cor viril s'agogn cun il mulin solitari, divisau da vendelin caiochen da giuvalta, el odiu gest ina gratulazion dobla per Paul Fried, sensi sonta ciunons, per Balzer Arpagaus, sel siatontavel anniversari.

Britney Spears con Sometimes udiuco alas gratulaziuns. Se vus leis etter metter bialz, se liz weis efa quai via messaggi WhatsApp, la numera è 079 200 70 07.

Whitney Houston, I Will Always Love You. Divisau dal domenage de Birsfelden, el o perline gratulau del partenari de sia figlia, el Marco Dalcher, che vive Basilea, a festivest el ciungonto ciunavel anniversari, el uel gest eon gratulau de siu figl Valentin, a la dona de letz, la Marietta Manage, che festivest noz di de nozes. Adioans nu in messaggi WhatsApp. Novessen gudient de gratular a Reto Lehner de Zernetz sul 46avel anniversari e divisain tut il bun senda e fortuna. Saluts de vent de Ftan, Corina e Stefan cun Sandro e Dario. Vustat leis erter las gratulaziuns, gleiti joc verdiau Lina, la davosa chance vus leis eon gratular via telefon se quai 0800 20 21 30, ne via messaggi WhatsApp 079 200 70 07.

0: In gratulaziun vaiu aun a claustra festivesche Paul Privost siu si atonta si atavel on. Cordiala gratulaziun de tron e tot bien. Alla gratulaziun vende Rosa Cadianart. Questau la de vosa gratulaziun speriu osa controlescio aun sperd bici sedia un veniu einzicei ciu ves bieviu. Na, definitiv, usche ce nus mirain, ci ciasce slagrad las entradas del bogn en giadina de dots. Quai è il Tobias Meissen de Felsberg de Favogn, cordiala gratulazion. Con quai è sons alla fin della emissione de dots, al nom del squadra RTR gratulescio de cor de tutte le jubilaras e de tutte le jubilars. Pel moment deciu a dia, nus sudin lu questa sera de las tschun, se vus vais gost, io son l'Angela Hendry, di vis de vus vina vaun in pide.
1: RTR, las gratulazions.
2: Suente mesdì tar RTR. Con sempre verz, hits e scuvrides. Musica non-stop. Messe insieme da nostro redattore di musica, Dominique Pollet.

creatures of unrest.

0: las novitats ter RTR.
1: L'accident de tren in Francia pudesse essere stato in acto de sabotage. E dal triathlon de Nizza in due Svizzere sede in il podest. Ille las due, mio nome Erwin Kedouf, benvenuti. Pusseivel kin act de sabotage a tiajunar l'accident de tren in Francia. Tenor medias franzoses che se referiscen sin indicazions de la polizia investigation in sentant per vidin act intenziona. En la vigilanza del lieu d'accidente en ins nomnada manchata in toc binari che pudes esser venim mes sin las rodaglias. L'accident en il nord del paese capita venerdì sera. In vagone cupicià e plirs autres en its surils binaris ora. 44 persones en venides blessades in a dona de desdocions greva main. La nova hala de venza quira Areon ne averta ufficial main. Entun 3.800 persones a visitar l'en prim concert de la gruppa Gotthard. Tenor ils organisaturs naia da nagins in caps. Er il concept de traffic saia sa comprova. La halla a costa passa 44 milions francs. El remplaza la veglia stadthalle che sa chatta ter la pendiculara dal Brambrösch. In cinis persunas che venides blessades dall'accident de car en l'Engiadina Bassa venien era tractades in ospitals dall'Austria. Autras saem venides repartides in ospitals de d'autres centuns. Per motivs de protezion de datas e per vida lur stadi de sanadat na la polizia centunala bec comunicia nua. Dall'accident de sus, de Gievesaira, en cinc persunas mortas, 40 en venides blessades, 3 de quellas greva main. Duas medaglias svizzeras alla concurrenza de triathlon Ironman 73 a Nizza. Julie Deron è venida seconda e Annalise Seifert terza. Guadagnà all'americana Taylor Knepp con un vantaggio de 4.06 in Deron e 5.46 in Seifert.
2: La meteo.
1: Hot stati per gronda part sull'el, sulle montagne sai in cins nivels de cumulus. La temperatura maximale in il surses 16-20 gradi, in surselva 18-22 ed in la regione de Quira 23 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Il tunnel de Baramburg sin l'autostrada A13 sarà per qualche veicolo in panna, conseguente mai nei colonne simplir trajects tranter Spleia e via Mala. Colonnas a ieri trantarquire sit e rechen alla punta in direzione sit. Per vedi in occurrenza il pass dal Bernina sarà infin questa sera alle 5.10. Da meuna la via sarà davanti mezzdì, dalle 8.30 e fin alle 12.10.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mezzdì der RTR. Sempre verts, scovrides e hits. Musica non-stop.
4: Wir waren eine eingeschworene Truppe, am Stadtrand ein Gefecht. Keiner wollte von uns bleiben, doch irgendwer muss sich hier wehren gegen Kleinstadtpropaganda. Die Jugend ein Gefecht, der rechte Keim fängt an zu wachsen. Bitte nicht das Licht verwerten.

0: musica per in Escadin. Per tai?
1: Per mai?
0: RTR.
1: Simplemein. Per tutti.

0: Las novitats ter RTR.
1: Xi Jinping pretende de pli engagi per la pace e dal triathlon de Nizza en duas svizzeras idas in il podest. Igl las trais, meu nom, Erwin Kedouf, benvegni. La China pretende che gli stati della gruppa BRICS si engagino più fic per una pace nel prossimo Oriente. BRICS, che è entrata auter la Brasilia, la Russia, l'India e la Cina, e sis ulteriors paesi. Sco il chef statale della Cina, Xi Jinping, ha detto sei a ses paesi pronti a contribuire insieme con gli altri co-membri di BRICS, sia parte per la pace e la stabilità. La situazione nel prossimo Oriente è complessa e la guerra ci aggiunge grevi perdite als pievels in la regione. Possibile che un atto di sabotaggio ha aggiunto l'accidente di tren in Francia. Tenor medias franzoses, che si riferiscono in indicazioni della polizia, investigation in sentant per vedere un atto intenzionale. En la vigilanza del lieu d'accident hajan ins numnada manchata in toc binari, che pudes esser vegni mes sin las rodaglias. L'accident nel nord del paiais è capita venderdì saira, in vagunne cupicià e plirs auters en its surils binaris ora. 44 persunas en vegnides blessades in a dona de desdo Jones greva main. Duas medaglias svizzeras al campionato mondiale del triathlon Ironman 70.3 a Nizza. Julie Deron è venuta seconda ed Annalis Siffert terza. Guadagnà all'americana Taylor Knipp con un vantaggio da 4-0-6 sin Deron e 5-46 sin Siffert. Il pilota de Formula 1, Lewis Hamilton, agì in accident durante il trenamento per il Gran Premio della Spagna e c'è giunta in interruzione pli lunga. Con ses Ferrari e Hamilton si gli in il mir all'ur della pista e l'ha anche provato a dir con ses auto donegà alla boxa. C'è ben il campione mondiale de record survegnincia sti per su internet per intanto anche Becch Claire.
2: La meteo.
1: Da meun dominesce il soleil, il suo intermezzo esita a quintar con adina de pli vels de nivels. Versaira e durante la notte si possaivel chi plove in zic. In disdì hai l'emprim anche in pau nivels che si aschlien durante il dì. La temperatura maximale è intorno a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di già i colonnes tranter Rotenbrunnen e Rechenau la Pont e tranter Ziran e via Mala minchiamai in direzione nord. Per vedere in occurrenza il pass dal Bernina sarà infine questa sera alle 5:10. Da meun e la via sarà dall'avant mezzdì, dalla socia mesa e infine alle 12:10.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo intermezzo da RTR.
3: Con sempre verz. Scoverides. E hits.
0: Musica non-stop.

0: las novitats ter RTR.
1: En la Russia ed in l'Ucraina dati vinavant attacchis vicendaivlas e Xi Jinping pretende de pli engagi per la pace en il proximo Orient. Igl è la squatter, mio nom Erwin Kaduf, benvegni. De nova main alla Russia attaccia l'Ucraina. Presidente Zelensky ha detto che sull'età main la sonda saien 10 regions venides bombardades. La Russia ha confermato in parte delle attacchi. In saia prendi in mira indrizz militars. Tenor indicazioni ucranaises saien dentante ere chiasas d'abitar venides tuciades. In tutta ia da almain 3 morts. Dall'altra parte pretende l'Ucraina d'aver già miras in la Russia, 2 fabbriche di chimia ed una che costruisce drones. Le pretensioni non si lasciano bene verificare a modo indipendente. La Cina pretende che gli stati della gruppa BRICS si ingaggiano più fitti per una pace nel prossimo Oriente. BRICS, che entrante rauter la Brasilia, la Russia, l'India e la Cina, e 6 ulteriors paesi. Scoil chef statal della Cina, Xi Jinping, ha dit sei a 6 paesi pronti a contribuire insieme con gli altri co-membri de BRICS sia parte alla pace e la stabilità. La situazione nel prossimo Oriente sei complessa e la guerra ci aggiunge grevi perdite als pievels in la regione. Pusaivel kin act de sabotage a tiajuna l'accident de tren in Francia. Tenor medias franzoses, che se referiscen sin indicazions de la polizia, investigescen in sentant per vidin act intenziona. En la vigilanza del lieu d'accident haien ins numna de manchata in toc binari che pudes esser vigni mes sin las rodaglias. L'accident nel nord del paese capita venerdì saira. In vagunne cupicià e plirs autres enits surils binaris ora. 44 persones en venides blessades, in aduna de 10 greva main. Il pilot de Formula 1, Lewis Hamilton, agì in accident durante il trenament per il Grand Premi della Spagna e ci aggiunà in una interruzione pli lunga. Con ses Ferrari e Hamilton si gli en il mir allur della pista. E l'ha anche provato a dire con ses auto doneggia alla boxa. C'è ben il campione mondiale del record survenincia sti per su internet per intant anche Beach Claire.
2: La meteo.
1: Da me un domenesce il sorell, il suo intermezzo è si raccontare con adine de pli velz de nivels. Versaire e durante la notte si pusaivel chi plove in sic. Gli indesdì è l'imprima anche in paunivels che si schlien durante il dì. La temperatura maximale è intorno a 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A13 ai colonnes tranta Rotenbrunnen e rechen alla ponte in direzione nord. Per vidi in occurrenza è il pass dal Bernina sarà in fin questa sera alle 5:10. Da me una la via sarà dall'avant mezzodì, dalla socia mese, infine alle 12:10.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzodì der RTR.
4: Conscovrides. Hits. E sempre verts.
3: Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: L'Olanda ha da inconoscent l'identità delle umfrendes dell'accident con bus in Lingiadina. E con un esercizio comunale vuole polizia ed armada improvare a proteggere meglio infrastruttura critica. E gli lascion, mio nome è Erwin Kadoff. Benvenuti. Las cinque umfrendes mortales su inter l'accident cum bus in Lengerina Bassa en entant identificadas. Tenor le metur NOS che se referisce sin indicazions dal Ministeri dall'Exterior dals Pajais Bas sa tractia da quattro donas di nom tots sur 70 ons. Ancadina sa chiatien 10 personas in ospitals svizzers ed austriacs. Gievgiasaira curt avant las cinch a un bus olandais cun 45 persunas a bord gi trantar sujezernets in accident, ciajuna a setz. En il centum Berna a cumenza octs in exercizi comunabel da 4 dis cun unitats da la polizia e da l'armada. En il center stat la protezion d'infrastruttura critica sco per exempel indrits d'energia e da telecomunicazion. Sin il Bantiger e nel nord-ost de Berna han specialists musa coins posa du star contra in attacce de drones sin in natur de mission. Defensiun contra drones na sa bit plimo in a domanda teoretica del futur ai ginom. Quei hai en incidenz in l'entira Europa ed in Svizzera de musa il Davos temp. Trantra autra ein ins Vesi drones alla plazza aviatica militare da Meiringen e ter l'ovra a Tomara Gösken. Da nova main alla Russia attaccia l'Ucraina. President Zelensky ha dit che sull'etta main la sonda sa in 10 regions venides bombardades. La Russia ha confermà in a part talas attaccias. In sai apprendi en mira indrits militars. Tenor indicazions ucranaises saien ere chases de habitar venides tuciades. En tot aia da almain 3 morts. Da l'autra vart pretende l'Ucraina d'aver tucia miras in la Russia, 2 fabriques de chimia ed una che construisce drones. Las pretensiuns na se lascian vec verificiar a moda independenta. La China pretende che il stadis della gruppa BRICS s'engage in plific per in pace en il proximo Orient. BRICS, que entrante rauter la Brasilia, la Russia, l'India e la China e 6 ulteriurs paiais. Sco il chef statal della China Xi Jinping ha dit saia 6 paiais pront de contribuir insieme con ils autres co-members de BRICS sia part alla pace e la stabilitat. La situazione en il proximo Orient saia complexa e la guerra ci aggiunge greves perdites als pievels in la region. Il pilot de Formula 1 Lewis Hamilton agi in accident durante il trenament per il Grand Premio della Spagna e ci aggiunge in a interruption pli lunga. Con ses Ferrari Hamilton si gli en il mird allur della pista e l'ha anche provato a dir con ses auto donegia alla boxa. C'è ben il campione mondiale del record survegnincia sti per su internet per entant anche Bech Claire.
2: La meteo.
1: Da meun dominesce il Sulegl, il suo intermezzo è si da quintar con adina da plivels, da nivels. Versaire e durante la notte si possaivel chi plove in zig. Gli indesdì è l'imprima anche in pao nivels che si aschlien durante il dì. La temperatura maximale è entun 25 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 di Jai Colonna strada Rotenbrunnen e Rechenau la ponte in direzione nord. Da Meun è la via del Pass Bernina sarà dall'avant mezzodì, dalle 8 mesi e fino alle 12 dies per vidino occorrenza.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes Radio, mia lingua.
4: Buna main du sonz, ai veniu bagadiau vide la nova halla di vents a quera se lobreau, quella se nomna Areon. Ela porge, buna main, 1 mm quadrat sur faccia, quae bien intierz plegroncia al veglia stadthalle, a redon 6.100 persunus on plaz, sem pais. Ir sero quella halla a viert plan premier de sias portas, redon 3.100 persunus en venides per mirar, cocel nei fliug per concerts, fiastras, ne autras occurrences grons a quera vezzo. Della partita è l'anteriore presidente del Marciau de Quera, Urs Marti.
5: Ja, man macht so etwas immer für die Leute. Und wenn man die Leute hier sieht, reinkommen, die ganze Planungszeit am Kopf hat und jetzt schaut, wie es abläuft, wie die Leute Freude haben. Und das freut einem einfach. Das ist lässig, weil man dürfen beitragen, als Privileg eigentlich, als ehemaliger Stadtpräsident dürfen beitragen zu haben und jetzt auch sehen, dass aus diesen Planungen auch Realität geworden ist.
4: Hallo, c'è porge la nuova halla c'è la veglia halla del Marciau Purgeva Bedia. A co al concert de Gotthard plagiu dels bunamain 4.000 visitaders e visitadres. O dinus anal de quers de quell'ura, tras la sera accompagna vus l'Angela Henry, fa plagiai.

0: RTL Sport.
1: Al Balapai soi magari i spert. Manca il success? Lubalucca la soppia del trenader mince mai pulit. Quai ons viut il FC Basilea ciò spediu il trenader Stefan Lichtsteiner. Pauc success, al moment è il club de Balapai de Domet, ce dat de pi quella sesiun mo ple alla terza ligia. Ed è in quella ligia, ple bassa, voi pulit pai ziep. Ort als in prems quattro giugs de campionati on als de Domet recalciau sulette main dus punkts. Il trenader Eder Lalla ha uscì trac les consequences abbandonau il club. Ad uscì fac liber la via per il neif vent al ur del plaz. Andreas Vialante sunt upaus cun el ad ora sdau cun Lalla ciò passantau in gronda part de sia carriera tiels de Domet.
2: Eder Lalla so inter duas sesiuns a miez el viadis go trenader de l'emprema equipe del club de Balapai de Domet de Finia e per inaga denton boschia che il club ha spidiu el trenader, ma bain che el trenader che vus sed ves dec i tonge io mon. De co?
3: Ah, per moi il standard che mettevo la dina moi sets a dina più alt pretendeva le quei naturalmente dell'equipa di quei erbo più compatibile ad lu vaustu vese noi da fai un pass da lavart in ciò vorrei se c'è nief ni dalla possibile data il giocatore da sorveni in nief vent
2: pia è stai un po' in un frende della munconza dels risultati il successo con la gente pauet muncau vus es fa la primavera venire legai dalla seconda e terza ligia. Ad al campionati da due nae bunci ed optimal quattro giugs, dus paris, dus terraders, dus punkts, mema pauk per domat.
3: Dieque es fech pauk, sco die ceba que è bu meu standard, che sono sentis aus, da vesco trenader, klar schon se gic l'equipa o i giufna, surveniu queston circa 15 novs giugadurs, 12 belts coin i, klar es i gref den chöveren pus bei Daniev, aber sco die per moi con schavi einfach bu.
2: Voi forse sentiu che l'aria veniva più e più fine, ni se la domanda del trenader mai stata in discussione in tai per l'equipa, ni ves dec, io mona von che veni al spidius.
3: No, also ecco io c'è un ciao, sono entro moi decisione col club, col presidente, col sportchef. Anni e diecimi, also els vessem bugien, l'uvrau vino von con moi, io sentivo il bull'aria che era più fine, ni si cioi, io ho einfach stau zu coin sentiment, che ho stu di, ehi, ose forse il temps, a scioscio io al del Balapoi, no ve, ma in del Balapoi vivo in scuort. Oses il temps einfach, da fai una midada.
2: L'equipa quella steva pia, da vos al trenader?
3: Ja, also io stos di, io es rovenio extrem via SMS de giugadurs, schizun e de genitors de giugadurs, che eran fech so stai da quella decisione che vai preu, a quei schon muss auch mich, ils giugadurs steven einen moin da vos moi, a jetzi cioè stau, ca faig malami, da stuio la schaelz a scioia, aber sco dec, la decisione vai preu, et osa, vai vino an.
2: Tutina, se sono reise a vos in quels dus ons a miet, scot trenader, dati forse un sicer che io faliu, ni ca forse bu constau, e con vossa filosofia da trenar?
3: Also, neo che io hai giù a dina puspo in teclas difficultats, o in stai quelles generazions, co a dina puspo in jeci, questa au sicer che dia in sto se vei in tuon, con giugadurs giuvens de questa generazion, con us devon pi baul eri halt in teg auter, quei forse stau la soletta causa, che ostas gi che dia era in teg forse pi grev de quel che va terciau, aber osa boom, sa io con relevant.
2: Quest'anno vi abbiamo visitato in trenamento per prendere proprio come io dall'equipe dei giocatori con mal a cui faccio, perché chi sa il CB Domet con proprio la vostra equipe del cor.
3: Also, qui sono stato in cabina, avevo i giocatori che certo avevano buono mai l'arma del Zels, e io sto seguì, avevo l'entic, buono mai l'arma. Qui è stato fatto grave per me. Aber da c'è la vart, vai esto leo pus poi motivals a dia dels che va us vina von il focus o osa ter els del stress punkts che nus sporoin che els prenden la fin di amna de questa eine moine in a corta causa fece emozionale aber corta
2: co vai vina von cu se be dom din sai l'equipe buon in sempla situazione ni giudem la tabella da terza liga.
3: Interim steht auch also mein Assistent, der eine Mann eh klar sein kann, er lebt ein bisschen fahren wie eine Wohnsätze mal. Aber auch habe ich auch eine Entscheidung, dass der Staat bei seinem Mann sind in zwei Jahren, dass ich auch einen Flau in einem Trainer habe. Ja, schon war ich wie eine Wohnsätze, sonst kann ich auch sein, bei dem Moment.
2: Was ist das Thema Balapai, das Metz adaptiert, Metz de la Warte?
3: Also, io sto a dire, salerlo in te dove sei più la famiglia, dove sei più peda. Io dico il buco che viene nuot più il futuro, claro, il bello poi viene di essere in te parte moia vita. A brosa più il momento, lei si viene a prendere peda per moi, da riflettere, da forse certe cause si viene a domandare su enter, ed gode il momento.
1: Oxe, Eder Lala, ti ho dato questa amna la bicetta scotranader della prima equipa del Club de Balapai de Domet, quai si antrevai trenau l'equipa durante ben 2 anni a miez. Ad interim ho Enzo Pastanella sul primo timon in tocan cils de Domet, on un flau in neif dirigent alla Ligia. Il Club de Balapai de Domet gioca demain domenica al Saint-Mezdi de la Strais, sia in prima partita Saint-Mezdi Eder Lala, quai incontra il FC Appenzell.
4: Hey, Fonzie.

0: Benson Boone con Sorry, I'm here for someone else. E oggi dati puspe als salit de caccia tier erter, quai la devose emission avaun la pausa de caccia. E rodeant rauter Adrian Schorte de Zernetz telefonau, e los li dau ein spezial als cacciadurs giuvens.
1: Mo Olef, simplement mo gent salutar quel si han fat la patente. Quest'on ci van la prima volta a caccia, in posto che qui de Zernetz. Questo è un speciale, il primo ci sono solo ecco le schluppette, ci sono dei momenti e questo è semplicemente molto bello.
0: Lui o el ha un tradio che el e suo fra Fadri vengono giù cleggi di caccia, quasi cleggi dobbels, vessin di.
1: Ma è buonissimo, mi sfrarina questa sera ho fatto bottina per schluppettare il bocco di cibocci e ti lascio gratulare qua atrás. E proprio un bel speciale, quel vero ti ho messo a corno, allora, proprio un bel ciamoccio. Hai un sluppettale ciavra di ciamoccio, e più zaira tardi, ma noi vanno al blero, ma c'è un sluppetto, un ciamoccio, quel cosa, quel dici, c'è l'aereo molto blero, la fortuna da far bottì.
0: Pia als fras shorta de Zernetz, parlen de dessa contianz con la caccia 2026 tocan ossa, de ple historias, salits, a latin de caccia, date puspedu di questa sera, las nof toca las deis, als salits de caccia, oz con Georgina Yankee.

0: Il di per RTL.
1: Od cunurs in Cadisch. Las 40 persunas che erano ieri blessate all'accidente da car e l'Engiadina Bassa vengono trattate als bi differents spitals. Sco quei che la polizia cantonale ha confermato l'agentura de novitats Kisten SDA en las persunas placate in spitals Grischuns, en autres cantons d'Entone e l'Austria. Da Ferton è in las chum persunas che in mortas e identificadas i se tracti da 4 donas e di num, tots en villedicnes da Sursia Tontons. All'accidente di ieri sera erano 5 persone morte e 40 erano blessate. Le regioni e non una buon conoscente vengono d'anton investigate. A Quira, alla band Gotthard inaugurò la nuova hala di events su entro l'apertura ufficiale. Intorno a 3.800 persone sono state agli primi concerti della hala, communication gli organizzatori, che sono contenti con gli avvenimenti e che oggi da ogni giorno in capo spigrons. E il concept traffic è già comprovato. La Halle d'Events Arion Aquira ha costato varga 44 milioni di francs e ha rimplazzo alla Villa Stadthalle per la stazione Val della Spendicolare da Brambrüesch. Brovogne Filisura o Satutina è un'influenza che vuol fare presidenta comunale. Sco quei che la Visneonca comunicesce, candidesce Ruth Ursula Loi Marseiler sco Suletta candidata. E la assisonti nons e viva da pi in non e la Visneonca. Se la vigna legida, lui succede ella a Luzzi Schutz che dimissionesce su entro 9 uffici. Pils ulteriurs posts en suprastonza candidation chum persunas alla selezions dils 27 settembre. Al campionato mondiale sulla mezza distanza degli Ironman, an la Svizzera s'ha raccoltato metal. La triatleta turicese Julie Deron ha guadagnato argent e la friburghese Alanis Siffert ha fatto bronze. Guadagnò la concorrenza all'americana Taylor Nipp da moda sovrana. Al triathlon e ni sono dadas 9 km fluidas col velo 90 km e la fine è un corridas 25,1 km. Se lungi il tema però son da sera e oggi vi sleun in abiala serata.
0: In abiala sera ter RTR con musica svizzera.

0: Il di der RTL.
1: Oggi con Ursin Cadisch. Las 40 persunas che erano ieri blessadas all'accident da car e l'Engiadina Bassa vengono trattate als bi differents spitals. Sco quei che la polizia cantonale ha confermato l'agentura de novitats Kisten SDA en las persunas plazzadas in spitals Grischuns, en autres cantons d'Entone e l'Austria. Da Ferton ein las chum persunas che in mortas e identificadas i se tracti da 4 donas ed in tots en villedicnes da Sursia Tontons. All'accident de Jeff de Sera eran chum persunas mortas a 40 ernidas blessadas. Las regiuns en una dina buon conoscentes vinen denton investigadas. A Quira, alla band Gotthard inaugurau la nova hala di events su enter la vertura ufficiale. Intorno 3.800 persone seggen stadas agli prim concert e la hala communication ils organisatours che in contents cu gli eveniment e chi agi da un gins in caf spigrons. E il concept a traffic seggi so comprovaus. La hala di events Arion a Quira ha custau varga 44 milions francs remplazza la villa Stadthalle per la staziuna val de las pendicularas da Brambrüesch. Brovogn Filisura o Satutina è un anflau in Sicilia che vuol fare presidenta comunale. Sco quei che la Visneonca comunicesce, candidesce Ruth Ursula Loi Marseiler sco Suletta candidata. E la assisonti nons viva da pi in on e la Visneonca. Se la vigna legida, lu succede ella a Luzzi Schutz che dimissionesce su entro 9-11 in uffici. Pils ulteriurs posts in suprastonza candidesce ciun persunas alla selezions dils 27 settembre. Al campionato mondiale sulla mezza distanza degli Ironman hanno la Svizzera raccoltato un metal. La triatleta turicese Julie Deron ha guadagnato argent e la friburghese Alanis Siffer ha fatto bronze. Guadagnò la concorrenza all'americana Taylor Nipp da moda sovrana. Al triathlon eni sono dadas 9 km fluidas col velo 90 km e la fine un corridas 25,1 km. Se lunci il tema, però, son da sera, io oggi vi sleun in abiala serata.
0: La Saira, con musica svizzera, non stop.

Listen, and I know you think I'm happy all the time.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Sche canzuns diventen grands hits.
0: Ed è l'ora per la perpetua Natale.
1: RTL, nuove che la musica e da già.

Una bella buonasera in Vizza Valz, in Culms, Tegias, Camonas, fa Giorgine Ianchi. Son da sera, da vos sera in compagnia de caccia ad ad RTR, da me un da vos gi della prima parte della caccia grigiuna les gine sera con ni senza vesi tauzi c'è in canus da in gas con vos telefons a salitz 0800 20 21 30, in canus scien scadana adessan buda franai exacta sci il tacta cuts plaids de Freddie Mercury.

0: Ja, parenti che sia scosse la moderatura cosera per sulla parti che è il studio il saliz de caccia non lo cien ven ciun 30 sage ben esser sonda de vosa fin dema de caccia quinza sur new visitas della famiglia di Zafons un conoscenz l'amicia forse ci sai la fera ci sa non lo ci ben ben ciun 30 tocca con us spicien tocca con ci rompa il glaccio in qualura shalu te kleinza chica a ots spedeu ci la concorrenza per la patente de caccia ben 27 la preda. Ed è stata Monica Conrad de Cernetz, la fortunata che ha potuto trasa, se vuoi da tras Livio Fofa, la prada de seu fei.
1: Nicola ha sluppetta una cevra ciamoc, il primo dì di ciaccia, una de doton, sul territorio de Cernetz, e el va ciaccia con se sbac, e hai oggi la fortuna di una con una corna tot speciale, che aveva visto già l'an passato, e aveva un gran gusto, che ha funzionato, se giuel, il primo dì, hai.
2: E Nicola vai insieme con ses bab a ciaccia. Dal butin de ci has de più plagiare de Nicola o de Tony?
1: Ma già non sei mais o mais un po' più cool, se non ha, se non scifo che il ciaccia si è le sto calmo. In Nicola è loro son per me gittai. Hai, se gitta forse di più, se non ha in guasta.
0: Salut Divergenza e Nicola Conrad, bien cliché, nostra concorrenza de caccia. E ossa merenza, tutto spontan, grazie che il telefono per salidaci. De non dervenire in primo salito, scusate, che Giorgina ci è leo.
3: Qui è Ricco, ciao Giorgina.
0: Ciao Ricco!
3: Una badacci, non marcia nuova.
0: Oh, il momento è sicuro, scusate, ti lo sai, vale?
3: È una pedazza del telefono.
0: Salut. Ma anche se nuova il salito.
3: Il salizzo a nozze muotas.
0: Muotas è zur, zur sameden, in ua?
3: Zur sameden, hai.
0: Ja, what?
3: Ja, vol.
0: Tirci?
3: Per Arno Tosio, pro Riccardo Oswald, de ses fils, e pro Marco Morellini.
0: Ah, ti sa son raccontà un antic vinevon, c'è che ti fas la fin d'amma, gion a mi il gevis de musica che sa in curien tocan. Rico.
3: Hai. Che vanni da bun. Gli anni scoccola non Loredana Vedana Uric Airport
0: Durizzi. Si c'è da Durizzi, ha?
3: Hai Airport Durizzi. Loredana Vedana
0: o sì. Si c'è, non c'è ancora i canti che apparat. C'è faccio ozza in quella balaura. Ricco.
3: Ciao. È una stata bel pacifica, sono stato qui a Semmesier, a Solai, e a Sonsolet, la donna è a riunione di classe.
0: Ah, mira c'è.
3: Ah, mira c'è.
0: Lui torna alla buccia esperta.
3: Na domani.
0: Da me un secondo.
3: E c'è.
0: Ah, lui fai tutto pacifico, retto all'uscenza regionale Riccardo Vedana, ne ve?
3: Hai.
0: A tocca in altra ga? Ciao Rico.
3: Ciao.

0: Allora, dil salito da caccia da RTR, non lo ci invece c'è un 30 del telefono. In caccia dura, in te, solitar, Arnold Menick, a studi qua sia?
1: Ma buonasera insieme, ma oggi posso dire forse in caccia da solitar.
0: Almeno questa sera, eh?
1: Sì, questa sera sono rispettivi due tradizioni, in Cemona e Giotla, ciao, ci nascuccia lì.
0: Ah. Per la fin d'anno è nessuna visita nuot?
1: Ma io vengo knapp con le visite perché c'è domani l'ultimo giorno.
0: Ma da me non è finito?
1: Sì, c'è, ai, non è di blare con visite.
0: Arnold, tu sei a caccia alla regione del Sus, cosa è stato? Qual è sempre il dia di
1: Ma è penso piuttosto un po' in credit harzi, che non è scaggirà enorme blare. Con l'ora ci di stata naturalmente sfiziata i forti disturbi delle bestie rapazze non è stata forse la ciaccia fino a ottimale.
0: Ma per faccia se c'è Butin?
1: Di specialmente non è più far noi l'amo, ma questo non è spomonire e di non essere positivo.
0: Ma val tutta la ciaccia devo la posa?
1: Sì, sì, è una fortuna da poter avere tutta la strada da ciaccia.
0: Lui, sì, Buda, coin che ci dura una sera da buscare a prendere le uraglie, sa?
1: Che no, sì.
0: Arnold Menick, non vanno i saliti questa sera?
1: Ma, i saliti vanno per special e la solidar la superstanza slargiata del BKPO TV in postuta Franz Balzer e Franco Simonet per l'organizzazione dei nostri viaggi. La superstanza di nuovo in Aduna è stata una bella fin d'esma, grazie a Ficcia del Duos per l'organizzazione. Naturalmente, le si ringraziare ai membri della Società Sorsura de Cerciaders Cernez e un cordiale speciale, ma anche un saluto a Biondo e la produzione di proprietà questa sera alla Ciavra de Cemocci, in Valseriens, in Bocca Cluf, Adel. E tocca il secondiuscion a mai in grazie fici Charles
0: Arnold in giù questo viaggio qua con la Unione Grigiuna da c'è Chanders nisci?
1: Questo con la preciso con l'Unione Grigiuna c'è Chanders da patenta e sono stati sulla Lenzerheit a fare una visita alla Roland Arena e dovevo andare a fare una visita al bunker del Vanoi.
0: Ah, merda.
1: È stato interessante.
0: Salù, Arnold, noi siamo pinau am Bünderball in Schottisch. Senza bugien resunà, a tamo una buona finizione.
1: Grazie, Fici.
0: Assolutamente una buona continuazione. Arrivai, Arnold Menick.
1: Buonanotte, arrivai.

0: Ah, ja, cul schotti, je se vignu vegn vergau la snova del telefon a sciudar la bella buonasera ad in bo cacciadur a Lavin. Bella buonasera, Mattias Cuorat.
1: Buonasera. Je visar tot el bun i gratular a mes gender Linar Parli i a seis collega de chiaccia que da un po' di slupetar o savantunevna Linar i na chavra da ciò mos da quinta jons i seis collega na chavra il collega a monavaccia da cervi.
0: Allora, lo anni faccio flot butin,
1: Questa flot butin i demi in paese che oz sarà IR Mese Beadi Nicolin e la ciaccia sui griacciosi.
0: Nicolina Conzons?
1: Nicolina Novons, qua è quel cerciato del radio romano.
0: Qua è quel del radio della televisione, eh?
1: Qua è Mese Beadi.
0: Qua è il Beadi, che può più pli bu spite, chi è fin d'emma che c'è con Baba Caccia, eh? proprio in gnoc ci ha bo veu il mini sguard ani proprio faccio flotte als dus el fra proprio dus
1: e vesmo giovisar tutto il bun al cerciato da prasa Pedro la famiglia Riach qua trai generazioni e sa ci ha neres slopetami cunaic i giovis a tos in sembo in bocatluf.
0: Grazie, Mattias Cuorat. Nus vein pinau clabiert, ferm tabac. Eh?
1: Grazie, Vic.
0: Bella saira, Lavin.
1: Il teso mangi, grazie.

0: eis a mund sco un margnac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac. Giont sa per l'opt ce ferm tabac.
1: E si sa nils salits de caccia tuna cun clabirt ferm tabac di ei quals de l'engedin ca datan gas bumo cun fa preda fa caccia e en nos salits de caccia cusera. Bella buonasera Gianandri Cristof la Cernez.
2: Ma buonasera.
1: In bun fumei de caccia, ha?
2: Ma sì.
1: Quals drovi è?
2: Nei, tu. Nos va gnu fortuna.
1: Lura quenta, raquenta della fortuna.
2: Boh, c'è sì, tutto bene, bella cemignada, e vis la cevra e potrei settare.
1: Ah.
2: Desi veramente dret bene. Una bella cemignada va gnu.
1: Flott, adesso tornai schon giuda camona a una vosa casa.
2: Hai, sono già frisce e sano, arrivato giù. E ora facciamo qua, bevai in una, facciamo un po' pacifico e tutto flotto, scusate adesso.
1: Su enter la pausa da caccia, viene buon fumo e non esiste qui?
2: Io non so. Scucciate da volo a posto della
1: ciaccia. Scoidrovano tutta nord, Gian Andri. Due vali saluti questa sera?
2: Ma io levo un saluto da Arjuel, Corzin, su Ivraina, Giulavin, Mirko e Henc. E loro mi saluto Giuseppe Romana e Cristian Po. Cosa è no certo per tanto molto scusate ci smit e sna bler saluto c'è adesso dir Melder dice tutto quello che mi conosce un bel saluto e in avanti in bocca di luft.
1: A qua figenzo culs jawars a ciaccia da c'è molto.
2: Preciso, quella è la Melder.
1: Salù, in bella come dai la sera, Gian Andri.
2: Grazie, sì, ciao.
1: Ciao, ciao.
2: Ciao, ciao, bella sera.

0: Ed elengia d'ina bassa menza en surselva si ple un gron sur lausa den la bella buonasera at Ida de Florin.
1: Ja, bein. Buonasera, Georgina.
0: Ossa, ti has fatto già me la suraia non sempre te la vuoi in te, calzo. Sat, also in mal pulite rosai, vos es en sat en teja?
1: Ja, yeah, wir sind die Judo. Scho audio nur.
0: A checka a faccia sur sta mei, also quai menu an outers de Nadal. Aber vos yeah, vos si en teja, ha? Fondue yeah, chinois.
1: Ja, yeah, exact.
0: Cosa veniva da quella?
1: Oh, come non sei son giù, si cao. Con pochi avai di una telezia, non vi davo anche la mia famiglia. Già, con il fatto fondue chinois.
0: Qual è in leo e in tre in cacciadurs? Ha? La minorità di qual sette in cacciadurs?
1: Exact. Aber els drei sind super, els sind tots drei sitautschei. Al Patrick, al Livio, al Tamara. Der beina.
0: A schickens a propi prender.
1: O resto della famiglia.
0: Il resto della famiglia, a schickens. Die hackens a prender o specifico alla fin, ma se tutti sono facci, prades. Sanza, stai in tic pigic cosera.
1: Io già sono. Già sono in. Le mani hanno già niente di pede di due cacce, quello che vogliono.
0: Io tracce. Ida, nuova a lui il salizio, cosera.
1: Also im Prinzip habe ich eine neue Stiva, sie mich sechs, der Mädchen Patrick, der Mädchen Nico, der Zoe, der Svenja aber bei Raun, der Mädchen Milena, der Matthias, der Tamara und der Livio. Ich lasse sie da, ich weiß ja, dass sie dort sind, dass sie schon durchs Natural in Wien wohnen und in die Amnelu wohnen klatschen. Ja, das ist dann so, dass sie die Kompanie ja, gudini tek.
0: C'è dati dessert, sono il fondue chinois.
1: Mi è già budica sul telefono, so che sa ne è già un chi da.
0: Ah, e c'è quando è stata la sorpresa, eh?
1: Oh, sorpresa, però...
0: Vajon.
1: Nei, ist in sabudito.
0: Na, tutti sono zabugi, tutti sono zabugi.
1: Sì, è facile.
0: Tu sei da resudà, Matteo, col boc che moc.
1: Col super, grazie a te.
0: Figiene come dai la sera, si, zurlaus.
1: Ciao, Georgina, grazie.

0: ichi!
1: La stupida gang cavalzeriz de caccia de RTR, nu lo stiem ben 20:30. Al telefon Hans-Peter Jande puntra Gigna Allegra. Hans-Peter.
2: Allegra meins. Ai, e voles gugente, es un bergaglia, che sta non è pulire ciaccio, se c'è un bel sulla ciamana con mia a me, Leandro Costa, da Erde Punta Gigna, non svezza una ciamana, c'è un bergaglia.
1: A quale la caccia in Bergagna lo standa?
2: Ma non è sentito già, non si sente un po' da vento del sluice centrale e non è sentito già. Per il primo giorno, il primo giorno si è impiaciuto, ma c'è questo magari chiede. Ma non si dice preciso.
1: A nuova inizialità, Hans-Peter?
2: Sì, mi saluto, prima di tutto mi c'era donna Manuela Puntrosigna e la Selina Costa a Puntrosigna. E allora volevo sedere in cipè gratulazioni. Mia figlia Enrico tratta tre cevreuls. Gianni Fonzun, un buon bambino di Maier, che lo tratta due cevreuls. E c'è la fortuna di trovare una torta corona, che si dice tra libri torta corona.
1: Ullala.
2: E adesso volevo gratulare a Fitchfam per bella ciaccia e sinergia. E allora volevo sentire solidare Guido Casura, ci sono in Giardinia Bassa, sono una ciamana, ci fece le belle vacanze e poi c'è trovo.
1: A voi, Hans-Peter, con via scompagni, stai sono in teca in Camona, nei tornei, cofì geis?
2: No, non tornei, da mezza sera a Cesa.
1: Ah,
2: fì geis. Mi ha messo a lavorare, da però per altre preparazioni.
1: Ah, sì, che voi geis il saccadosso a venire spuscendo in Giardinia Alta.
2: Sì.
1: Hans-Peter, non c'è nessuna chiara bella in giardina da mia mia?
2: Cos'è bella, grazie a te.
1: Salute, è una bella pacifica sera.
2: Grazie a te, a voi stai bene.
1: Stai bene.

0: vus al puls della chiaccia.
1: Dalla Bargaia direttissima in Surselva, Tirin Kajic, so ozfeccione gain fufurniadi da tia caccia. Buonasera, Mattias Candinas.
2: Yeah, buonasera, ciao, hallo.
1: Ciao. Qual fufurniadi staus?
2: Oh, da stau in grandius dina, grandiusa sera. Ja, es ciao hier, caccia cul Andreas Küter, la sua fra Severin Küter, sinadels, cul... Es bine avanti, sen ses dus amigis, al Martin Alig, del... Al Vitus Nai, nous en estiau, de presentai una grandiosa sera, e Andrea da giù il clé, da stia città in bocca moc, da sera questa un'esperienza per la vita, tra ciò.
1: Eba, ti eras lucun con la settau?
2: Yeah, di avere in top in giù con Martina, in giù con la settau, con Severino insieme in quel
1: bocca. Mattia, sosso news in te sil gost? Da dem vini che c'è dur, forse?
2: Oh, no, so, che c'è dur vini che c'è dur, aber io m'ho fatto con un'altra gada. E c'è minchia casa, aber c'è se si taglia di nuot per me.
1: Adosso quei quartet, Mattias, as dici, qual sa de nuot che ti telefonesci sul radio?
2: No, sa nuot de quei, io m'ho ne calzo in grado di la radio, forza, o di ni grado quei. Al cusinere, m'ho ne già vi depinatiri in buona cena, so enter, festival in zlente qua la citada, buino in danzeone ni l'auter, m'ho ne già.
1: Moi ho l'SG, son da sera da me un'esi lututina finizion, esi de fa vita un qualche d'antorn. Buchi vo mia mal.
2: Oh, vi bo grad, aber dai na gada in a buna vit Londra, jetzt beina. De me una jaun in dia, ma gaccia che non siano de me.
1: Mattias, se suppon il saliz van, quei quartetta da ci è un shock?
2: Bo, shock, tu che es che un conosco che ne caccia momentana, je. E so io.
1: Ados, mera, c'è chi fan tes compoins con quei gevisce, also, io va ceffan de quella che ti has gevisce.
2: Ja, wie ja, weh, nur mal reis, freunde, kell da nicht
1: schaffen. Kell da nicht schaffen. Salut, meinsa, kujufo, nevontoch, de Makonga.
2: Prima, grazie a te.
1: Fijene, bella sera. Ciao, ciao, Mattias Candinas.
2: Ciao.

0: Ci sa, tutto in or con grop chi fan quei quintet intorno Mattias Candin, sa, tutto in or vesini forse l'uonin, ufo, cusera, sì. En tegia, zur tegia. Os dez la bella buonasera ad Inca Cefanun, elle bucca cedur, abrella e faccio prede cotir RTR. Grazie al saliz de caccia. Buonasera, Jan Schocher, che teicla radio da din Reschniev radio da RTR, che è arrivaus.
1: Razzis, buonasera, Giorgina.
0: Ecco, qua tu non sono otter, nisci? Sì?
1: È una in stereo a casa.
0: Ah, sì. Da
1: una box da dente di una e da d'ora.
0: A tina da do.
1: Ai.
0: Gian, no. Due vanno il salit?
1: Al salit e le gratulazioni vanno a Vadrain, a questa ciacciata si ho là, poi buttini ci hanno fatto, e a Cessi conoscono mai in giardina ed in bocca di lupo e arrivai frisci e sani da mano sai da casa.
0: Qual è il più importante, Gian? Forse dati da din ni l'autor che c'è dur che l'inconosce forse lo è in tocchet carn
1: e si da bene agli ondi
0: fosse son bien quattun gis in se contents con pauk.
1: Ma in per Leongina, due Leongina sono i compagni.
0: Ebba, c'è l'usperenza che tutti i vostri compagni che vi conosci hanno detto se Jan Schocher portano lo a durante la caccia in per Leongina, non è
1: sì? Sì, al funerale.
0: Jan Schocher, Oswald Sattler Pinaus und wenn es Nacht wird in den Bergen.
1: Razzis.
0: Schalu scienza resuna at in a bella sera, Jan.
1: Istesa manch ed in a bella evna in a surda sarai.
0: Exact, grazie feci, Jan. Stereo, Jan.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Ma per schwei na ura caida sco da sgulanus men cun grompt spass wirs das dies ad exakt per ingevi schwenza un platz balla buonasera Reto Florin Valchampatsch nu sen in schlatter linje credeu aber ja credeu capeu Valchampatsch ni si
1: na ed è stare mangi val champagna
0: ah val champagna stisa Reto qual è la caccia stata
1: ah che no se ti top
0: Schon, contents.
1: Me figlia due semozzi, e ho due semozzi.
0: Ulla, oi, oi, oi.
1: E allora adesso già vedo in bocca tluff a Curdin Flitch, che ha setta la chavra da semozzi ed un super book da Cevriel. E allora è a Morena Tuena, che ha setta il capital, book da semozzi. E a to questi mi conoscono e poi eravamo fatti con Radin con sua figlia e si è visto tutto il buon e bocca di luf
0: Grandius, Reto Lu Senus lu resuna il de vos salit cusera qua è de Roger Hudson Avon sto zon trela sorte un pil resnie radio e oggi vigilina buona sera e una buona finizione di quella prima tranche Reto.
1: Grazie Piccione.
0: Ad una fece bella sera.
1: Grazie Piccione.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao, arrivai.
2: Per vous, al puls della ghiaccia.
0: E do scienza decidere la sorte ci cascia se la gradi in resnie radio. Voilà, e quals del fondue chinois. Si surlaus la ida de Florin, gratulazions pil radio, cariva proxima megn. Lu eini stai quals de vos salits de l'emprema tranche de la caccia che pren lu sia continuazion la sera del 25 de settembre, che via RTR, grazie per via stems, vos telefons, via se raccuenta salida in accumadei la sera, de meon in buona finizion, a tot quals ca an bus veu, ni a canse veu metter nuot salvadi en gelantera. Prendei a cor, que cheu.
3: Qual ci non è in cingotta, non si perde la soraglia e sterdur.
0: E da sciegi, Gheorghine Ianchi, ciao ciao, agi squitao da vus, tocca alla prossima, a quel che è un'ilgevish da Reto Florin.

Oz weider c'è tot zozzur, ci posso ir tot alla malure, fenn stopfose pass mals giurs, id is da sir si pels mürs, la la la la la la la la la la la la la la la la. Vindia sdrogliable armasa tard, bavon caffè, la leo a mart, cun stranglare o la colazion, ambagunavi di un bacun, la la la la la la la la la la la la la la la la. Passant allura vers città, nai a strugia in toc spizzai, d'una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Cun ir best püfs da sciala ionch, contra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'ura nai a badà, c'è na movert la braia, e cun l'aertra sul zip. N'hai fatto un silsco in silip, la la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in studion c'è pudes scrivere, onno c'è di l'es telefonar. Forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz, la la la la la la la la la la la la la la la la. Moscici e tot bel diavole, vez va in ciotz, nu su ne amal, da farà il ben palabuna.

mo carneval, da donat cadruvi. Oi veven transformau ils pins e lui ils grons, mincini in altra faccia, il bab e la mataccia. Mi dau perfin la vusch e tutto il natural, con giombers e trombettes e neres las margrittes. Io lesse il domandade co e c'è intent, perton che la bargada e ida e vergada. Io ston a navos con tot mio emparar. Scigliai pil vermo cioiver, lu va vigin, fai poiver.